Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: 3 e 2 minuti.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 583.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Shop Italia Radio. C'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di' la tua al 349-722-5831.
1: Ti dico che l'amore come il crimine non paga. Fai scene e poi rovini la serata.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

guardarti negli occhi mentre consumiamo la cena. Tu sei così distratta dalle stelle che non ti accorgi quanto sono belle anche le stanze di questo hotel.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA.

Sei su Top Italia Radio. Interagisci con noi. Scrivici al 349 722 5831.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, prendetevi la responsabilità di seguire i vostri sogni e abbiate il coraggio di realizzarli. Potrebbe essere il momento giusto per iniziare a parlare di aumenti di stipendio. Toro, per alcuni rapporti potrebbero arrivare delle sorprese sentimentali. Sul fronte lavorativo svolgerete i vostri compiti con passione. Inoltre, chi avesse investito denaro ed energie nella realizzazione di un progetto inizierà a vedere i primi risultati. Gemelli, riuscirete a portare gioia anche a chi vi sta accanto oggi. Condividerete ideali, sogni e alcuni spunti creativi oltre a momenti di gioco. Sul fronte lavorativo vi attende un impegno gratificante, anche se dovrete lavorare il doppio rispetto al solito. Cancro, stanchezza e stress potrebbero rendervi nervosi, causando tensioni intorno a voi. Discussioni inutili potrebbero minare l'armonia familiare, quindi attenzione alle parole. Sul fronte lavorativo vi troverete immersi in una serie di compiti da completare. Leone, arricchirete la vita con nuove prospettive oggi e opportunità di crescita personale. I progetti lavorativi potrebbero rappresentare un'occasione di rinnovamento che potrebbe portare a risultati inattesi e molto concreti. Vergine, un atteggiamento mentale positivo sarà una fonte di salute e benessere. Nel lavoro la forza della vostra personalità, unita al grande coraggio, vi permetteranno di procedere con fiducia. Bilancia, sarete particolarmente sensibili all'amore e agli aspetti importanti della vita e vi dedicherete con cura e con piacere a ogni persona che vi dimostrerà affetto. Nel lavoro la giornata non presenterà grandi eventi, ma sarà positiva. Scorpione, in coppia i sentimenti sinceri saranno il vostro alleato principale, permettendo di risolvere problemi che ultimamente vi hanno assillato. Nel lavoro tatto e disinvoltura vi saranno molto utili negli ambienti giusti. Sagittario, non sarà necessario un grande sforzo per riconoscere l'amore, basterà andargli incontro e aprire le porte del vostro cuore. Nel lavoro mantenete la calma, una situazione di emergenza richiederà impegno, sangue freddo e molta abilità. Capricorno, sarà il momento ideale per prendere una decisione importante, poiché la vostra visione della vita diventerà molto più ampia del solito. Nel lavoro sarete motivati e lavorerete con grande entusiasmo. Acquario, in amore potreste ricevere una sferzata di sana energia riaccendendo fiamme sopite, oppure regalandovi emozioni intense. Per quanto riguarda il lavoro, mantenete la determinazione e guardate avanti con fiducia. Pesci, ci saranno rinnovamenti sul piano amoroso e cambiamenti significativi anche sul piano finanziario, molto probabilmente accompagnati da aumenti. Oggi vi saluto con le parole di Pablo Picasso. Ci sono pittori che dipingono il sole come una macchia gialla, ma ce ne sono altri che, grazie alla loro arte e intelligenza, trasformano una macchia gialla nel sole. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Sono le 7:02.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Un giorno dalla redazione da Francesca Balestrieri, la salma del leader supremo iraniano Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi statunitensi e israeliani, è giunta al complesso religioso della grande moschea di Mosul a Teheran in vista dei funerali, è quanto riporta l'agenzia IRNA su Telegram. Intanto prosegue il lavoro della diplomazia per mettere fine alla guerra in Iran. Il ministro degli esteri iraniano e il segretario generale delle Nazioni Unite hanno esaminato e si sono scambiati opinioni sugli ultimi sviluppi regionali e internazionali, sulla situazione nello stretto di Hormuz e sul processo di attuazione dell'accordo per porre fine all'aggressione militare del regime sionista contro il Libano. Il presidente ucraino Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre missili per la difesa aerea Patriot in seguito al massiccio attacco russo su Kiev che ha causato la morte di almeno 25 persone. La sezione ucraina della Croce Rossa ha dichiarato che il suo magazzino principale è stato distrutto dagli attacchi russi con la perdita di aiuti umanitari per un valore di circa 2 milioni di dollari. Dopo una lunga camera di consiglio, la Corte d'Assise di Palermo ha condannato all'ergastolo Giovanni Barreca, Sabrina Fina e Massimo Carandente per la strage costata la vita alla moglie di Barreca Antonella Salamone e ai figli Kevin di 16 anni ed Emanuel di 5. Le vittime ritrovate dai carabinieri l'11 febbraio del 2024 nella villetta di Barreca furono seviziate e uccise durante un folle rito di purificazione dal demonio, coinvolta anche la figlia allora 17enne della coppia Miriam, processata separatamente, condannata in primo grado a 12 anni e 8 mesi e assolta in appello. Lo spettacolo dei fuochi d'artificio ha chiuso la festa a Villa Taverna per i 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza USA, un festeggiamento per il 4 luglio con la presenza di oltre 2000 invitati che ha sancito la riconciliazione tra Italia e Stati Uniti. Il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, intervenendo a Villa Taverna, ha ribadito che l'amicizia tra l'Italia e gli Stati Uniti è più forte di ogni polemica, fondata su una solidarietà transatlantica che va oltre le fasi dialettiche. Ha ricordato che essere alleati non significa essere sempre d'accordo su tutto, ma implica parlarsi con franchezza e restare dalla parte giusta della storia. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha preso parte al 19° congresso nazionale dell'Unione Italiana del Lavoro a Padova. Molti i temi toccati in un lungo intervento, dalle morti sul lavoro ai piani del governo per sostenere la produttività. Il lavoro è il riconoscimento della dignità di una persona, di chi ogni giorno costruisce il futuro di questa nazione, ha detto chiudendo il suo discorso. I mondiali ora: Portogallo e Spagna passano agli ottavi di finale. Il Portogallo ha battuto in rimonta la Croazia 2-1 a Toronto in una sfida dalle mille emozioni e valida per i 16esimi di finale. La Spagna batte 3-0 l'Austria. Nel prossimo turno grande attesa per la sfida proprio contro il Portogallo. Per ora è tutto, a più tardi.

Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Venerdì 3 luglio 2026 è il 184esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.40 e tramonta alle 20.49. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 3 luglio del 1886 l'ingegnere tedesco Carl Benz presenta al mondo il suo Patent Motorwagen, considerato il primo modello di automobile con motore a scoppio. Nel 1964 il presidente degli Stati Uniti, Lyndon Johnson, firma il Civil Rights Act, che pone fine alla segregazione razziale nei luoghi pubblici. E nel 1985 esce nelle sale americane Ritorno al futuro, il primo capitolo di una trilogia destinata a rimanere un classico del genere fantascienza e un'icona della società degli anni Ottanta. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 3 luglio del 1990, nella semifinale dei mondiali di calcio giocata allo stadio San Paolo di Napoli, l'Argentina di Maradona batte l'Italia 4-3 dopo i calci di rigore. Nel 1999 l'Italbasket, negli europei di Parigi, batte in finale la Spagna.

E diventa campione d'Europa, aggiungendo il secondo titolo continentale al suo palmarès. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 3 luglio del 1965 Gianni Morandi è primo in classifica con Se non avessi più te. Nel 1982 Celeste e nostalgia di Riccardo Cocciante è in vetta alla Hit Parade. E nel 1986 i Pooh rilasciano l'album Giorni Infiniti. Passiamo a Renati oggi. Ricordiamo Franz Kafka, nato a Praga il 3 luglio 1883 e scomparso a Kierling il 3 giugno 1924. Scrittore e filosofo di lingua inglese, è stato uno dei maggiori autori del Novecento, il più illustre della letteratura boema. Compie oggi 64 anni Tom Cruise. Da pilota dell'aeronautica americana ad agente speciale della CIA, i numerosi personaggi interpretati l'hanno proiettato nell'Olimpo delle star di Hollywood e tra i produttori di maggior successo. Spegne 61 candeline l'attore e conduttore televisivo italiano Flavio Insinna. 39 candeline sulla torta di Sebastian Vettel, ex pilota automobilistico tedesco, campione del mondo di Formula 1 per 4 volte consecutive con la scuderia Red Bull Racing. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 3 luglio 1971 del cantante dei Doors, Jim Morrison. Lui, il più bohemian degli artisti rock del secolo scorso, venne stroncato da un arresto cardiaco nella sua casa di Parigi. Nel 2017 ci lasciava invece l'attore, scrittore, comico, sceneggiatore e doppiatore italiano Paolo Villaggio. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che cortesia schietta, domanda non aspetta.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Ferrara per un evento di portata internazionale. Ricorrono i 50 anni dell'epocale 1975-76 che ha portato nella città estense una delle più carismatiche figure del Novecento, Andy Warhol. In esposizione alcune tra le creazioni più provocatorie del grande artista, oltre 150 ritratti tra acrilici, disegni e serigrafie polaroid provenienti da importanti musei e collezioni europei e americani. La duplice ambizione è quella di riscoprire la forza iconica di quelle immagini esplosive ed evidenziare la sorprendente attualità del padre della pop art, che ha anticipato l'era della comunicazione globale come la manipolazione estetica, l'identità di genere, il multiculturalismo, l'artificialità mediatica, la creazione e diffusione di un'identità sociale. Andy Warhol, ladies and gentlemen, a Ferrara presso Palazzo dei Diamanti. Ci spostiamo a Roma per un progetto dedicato a Mario Schifano, una delle figure più significative e popolari della recente arte italiana. Le sue opere si articolano in ordine cronologico a partire dai lavori degli esordi sino a quelli degli anni 90. La mostra inizia dalle principali invenzioni visive dell'artista, dalla sperimentazione con i materiali, dalle nuove iconografie mediate dal linguaggio fotografico e dai temi della storia dell'arte. Lungo il percorso espositivo si assiste ad una esuberante e continua rigenerazione della pittura attraverso l'impiego di tecniche, materiali e processi assai diversi tra loro, tra i quali una parte di rilievo ha il cinema. Mario Schifano a Roma presso Palazzo delle Esposizioni fino al 12 luglio. E ora Venezia, dove l'artista di fama internazionale Marina Abramović è la prima artista donna vivente ad essere celebrata con una grande mostra in occasione della 61esima edizione della Biennale. Al centro dell'esposizione c'è l'incontro tra passato e presente, materiale e immateriale, corpo e spirito. I visitatori sono invitati a sperimentare una serie di oggetti interattivi, sdraiandosi, sedendosi o rimanendo in piedi su se stessi, attivando quella che Abramović definisce trasmissione di energia. Opere iconiche si affiancano a proiezioni di performance storiche, mentre nuove creazioni realizzate per l'occasione mettono in risalto la sua lunga ricerca su resistenza, vulnerabilità e trasformazione. Transforming Energy alle Gallerie dell'Accademia di Venezia fino al 18 ottobre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Il sole nelle pozzanghere di Matteo Bussola. Gli oggetti che ci sono appartenuti sanno chi siamo stati e chi siamo, e se potessero parlare racconterebbero la verità su di noi. Forse per questo a volte ce ne sbarazziamo, ma c'è un Signore capace di ascoltarli, di sentire nella loro voce il concerto del mondo. È Lui il protagonista di questo romanzo. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349-722-5831.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon venerdì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, in amore siete dolci, comunicativi e pronti a mettere da parte orgoglio e resistenze. Nel lavoro torna la voglia di collaborare. I malintesi recenti lasciano spazio a dialoghi produttivi. Toro, ottimo momento per coltivare nuove relazioni, sia affettive che professionali. Ogni parola detta ha il potere di costruire qualcosa di importante. Gemelli, la vostra energia si riaccende e voi ritrovate entusiasmo, vitalità e desiderio di mettervi in gioco. Nel lavoro avete un'idea brillante da condividere, non tenetela solo per voi. In amore vi sentite più leggeri e pronti a fare un passo in avanti. Cancro, non amate lasciare qualcosa al caso e questa vostra attitudine torna a premiarvi. Sapete mantenere la calma anche di fronte a situazioni spinose e riuscite a prendere in mano le redini di un progetto che sembrava sfuggire al vostro controllo. Leone, l'amore può regalarvi momenti profondi, soprattutto se smettete di chiedere conferme continue. Chi lavora nel campo dell'arte, del benessere o dell'educazione può ricevere belle gratificazioni. Vergine, sentite il bisogno di rientrare in contatto con la parte più autentica di voi. Una passeggiata in natura, una telefonata importante, un abbraccio cercato e ricevuto. Tutto può aiutarvi a sentirvi più integri e amati. Bilancia, non siete proprio al massimo, ma riuscirete a domare quella vostra impazienza che negli ultimi giorni vi ha reso inquieti. Con la giusta dose di determinazione potrete portare avanti trattative e colloqui con più lucidità. Scorpione, il tempo può essere vostro alleato oggi, se saprete usarlo con saggezza. Una notizia da lontano o un cambiamento imprevisto potrebbe rimescolare le carte, ma non necessariamente in peggio. Sagittario, in amore qualcosa vi disturba, forse perché sentite che una parte di voi è altrove. Nel lavoro c'è un bisogno di concretezza maggiore. Lasciate da parte l'idealismo per un giorno e concentratevi su ciò che è urgente e sulle cose pragmatiche. Capricorno, giornata a tratti un po' nervosa. Le parole scivolano via troppo in fretta e il rischio di dire qualcosa di cui vi pentirete è alto. In amore servirebbe più empatia e meno ironia. Acquario, in amore siete ancora un po' chiusi, forse perché sentite il bisogno di proteggervi. Nel lavoro ci sono buone intuizioni, ma la stanchezza potrebbe rallentarvi. Pesci, c'è qualche fastidio da gestire, soprattutto legato a questioni familiari o economiche. Datevi tempo, ma non mollate proprio ora. Ciò che seminate oggi, a breve, potrebbe portare frutti davvero interessanti. Oggi vi saluto con le parole di Platone. Colui che ama è cosa più divina di chi si lascia amare, perché un Dio lo possiede. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: musica. Solo grandi successi.
1: Top Italia Radio.
2: Sono le 8 in punto. Attenzione.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: La Russia martella Kiev con una pioggia di missili e droni. Il presidente ucraino Zelensky continua a chiedere i Patriot agli Stati Uniti. Donald Trump, a quanto pare, vuole accelerare nel percorso di un accordo che ponga fine alla guerra. L'ultimo raid condotto dalle forze armate di Mosca, con almeno 25 morti tra la popolazione di Kiev, può rappresentare un punto di svolta. Trump vuole un accordo di pace per l'Ucraina per porre fine alle uccisioni senza senso, spiega all'AFP una fonte dell'amministrazione americana.
1: Gli Stati Uniti hanno offerto all'Iran l'accesso a fondi congelati se accetta di non imporre pedaggi alle navi che attraversano lo stretto di Hormuz. Ma Teheran non cede al pressing di Trump e insiste nella sua volontà di mantenere il controllo dello stretto. Gli USA insieme all'Oman hanno promesso durante colloqui indiretti di sbloccare parte dei 100 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati all'estero.
2: Ergastolo per la coppia diabolica accusata di aver ucciso nel febbraio del 2024 Antonella Salamone, 41 anni, e i figli Kevin ed Emanuel Barreca, di 16 e 5 anni. Stessa condanna al carcere a vita anche per il marito della vittima, Giovanni Barreca. L'ho deciso la prima sezione della Corte d'Assise di Palermo. I due Santoni, Sabrina Fina e Massimo Carandente, avrebbero partecipato alla strage. I giudici della prima sezione della Corte d'Assise di Palermo hanno riqualificato il reato di triplice omicidio aggravato in tortura aggravata dalla morte.
1: Lo spettacolo dei fuochi d'artificio ha chiuso la festa Villa Taverna per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza USA, un festeggiamento per il 4 luglio che ha sancito la riconciliazione tra Italia e Stati Uniti. Il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, intervenendo a Villa Taverna, ha ribadito che l'amicizia tra Italia e Stati Uniti è più forte di ogni polemica, fondata su una solidarietà transatlantica che va oltre le fasi dialettiche. Ha ricordato che essere alleati non significa essere sempre d'accordo su tutto, ma implica parlarsi con franchezza e restare dalla parte giusta della storia.
2: Una nuova ondata di caldo potrebbe interessare nei prossimi giorni la Spagna e la Francia, con temperature fino a 44 gradi centigradi, mentre sono oltre 2.000 i morti registrati nei due paesi a giugno a causa del caldo estremo. L'Agenzia Meteorologica Statale Spagnola ha dichiarato che una massa d'aria secca e molto calda porterà temperature persistentemente elevate in gran parte della Spagna a partire da sabato, aggiungendo che in alcune zone del sud-est le temperature potrebbero raggiungere i 42-44 gradi.
1: I mondiali americani, Portogallo e Spagna passano agli ottavi di finale. I portoghesi hanno battuto in rimonta la Croazia 2-1 a Toronto in una sfida dalle mille emozioni. La Spagna batte 3-0 l'Austria, la Svizzera ha sconfitto 2-0 l'Algeria nella gara che si è giocata a Vancouver.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

0: suo dagli altri.
1: Ma c'hai solo 20 anni.
2: Oggi il cielo sembra una pagina pulita, pronta a farsi attraversare dalla giornata. Il cielo resterà limpido, con qualche velatura che scivola lenta come un pensiero distratto. Il sole sarà presente, pieno, ma senza eccessi. Clima caldo ma non pesante, con massime intorno ai 30 gradi Celsius. Le velature passano come idee gentili. Non disturbano, accompagnano.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

0: Music Box. Negli Stati Uniti fa discutere la storia di un uomo che si fa chiamare The Squatter Hunter, il cacciatore di occupanti abusivi. Dopo che la casa di famiglia era stata occupata, ha studiato la legge e ha trovato un modo del tutto legale per aiutare i proprietari. Affitta l'immobile, entra come inquilino e convive con gli abusivi finché non se ne vanno. Il suo metodo, raccontato sui social, divide l'opinione pubblica ma ha riportato l'attenzione sul tema delle occupazioni e sui lunghi tempi della burocrazia civile negli
1: In Inghilterra fa discutere la vicenda di Paul Powlsland, avvocato ambientale che, insieme a volontari, ha ripulito un tratto del fiume Roding vicino Londra, rimuovendo oltre 200 sacchi di rifiuti e riportando pesci e libellule. Nonostante il lavoro gratuito, ha ricevuto una comunicazione dell'Agenzia per l'Ambiente. È sotto indagine per aver operato senza permesso e rischia fino a 2 anni di carcere. Una storia che divide e riaccende il dibattito su burocrazia e tutela dell'ambiente.
0: Cresce la preoccupazione per i gravi incidenti stradali che continuano a verificarsi sul territorio. Le forze dell'ordine segnalano un aumento di episodi legati a velocità e guida in stato di alterazione, spesso con giovani coinvolti. Le autorità ricordano che basta un attimo per trasformare una serata in tragedia e invitano alla massima prudenza. Rispettare i limiti, evitare distrazioni e non mettersi alla guida dopo aver bevuto resta l'unico modo per proteggere se stessi e gli altri.

Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord addensamenti e piovaschi al mattino a nord-ovest, meglio altrove. Dal pomeriggio schiarite prevalenti, salvo lieve variabilità sulle prealpi. Temperature in calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro piogge e temporali sull'Adriatico in attenuazione dal pomeriggio. Più sole altrove, salvo piovaschi entro sera sul basso Lazio. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud tempo perturbato, con fenomeni a tratti anche forti sulle regioni peninsulari, variabile sulle isole. Temperature in calo, massime tra 16 e 21 gradi.

mille guai. Dovevi starmi lontano, ma mai risposto che tu non scappi mai. Ci siamo lasciati ripresi come i trapezisti del Cirque du Soleil, ma non ci siamo mai resi.

0: le 9 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: La salma dell'ex guida suprema iraniana Ali Khamenei è giunta presso il complesso religioso di Teheran, dove si svolgeranno i suoi funerali a 4 mesi dalla sua morte, avvenuta in seguito a un attacco congiunto israelo-statunitense. Le autorità prevedono la partecipazione di un numero compreso tra i 15 e i 20 milioni di persone nella sola Teheran per questo tributo nazionale di 3 giorni. L'evento, che prenderà il via sabato, è concepito come una dimostrazione di forza all'indomani di un conflitto durato quasi 40 giorni, costato la vita a numerosi alti dirigenti e a migliaia di civili.
2: Il bilancio dell'attacco russo contro Kiev nella notte tra mercoledì e giovedì è salito a 30 morti e 91 feriti. Dallo zanotto su Telegram, il responsabile dell'amministrazione militare della capitale ucraina, Timur Tachenko, precisando che una delle persone rimaste gravemente ferite è morta in ospedale. Nel corso dell'ultimo attacco russo sulla capitale ucraina ha distrutto anche un deposito di aiuti della Croce Rossa. Drone russo anche contro un condominio a Sumi, 4 vittime tra cui una bambina di 1 anno. Dura la risposta ucraina.
3: La compagna era in videochiamata con le amiche quando l'uomo l'ha aggredita, picchiandola violentemente e stringendole le mani attorno al collo. Un 30enne è stato arrestato a Catania con l'accusa di tentato femminicidio. Si trova ora in carcere. Secondo le prime informazioni, sarebbe il figlio di Giovanni Platania, il 56enne che, appena uscito di cella, ha accoltellato per strada nel rione Picanello l'ex moglie lo scorso 2 aprile.
2: È definitiva la condanna all'ergastolo inflitta al baby boss Francesco Piovalda, appartenente a una famiglia malavitosa napoletana, condannato in primo e secondo grado per l'omicidio di Francesco Pio Maimone. A deciderlo è stata la Corte di Cassazione. La vittima, un pizzaiolo 18enne, fu uccisa il 20 marzo 2023 sul lungomare di Napoli da uno dei colpi di pistola esplosi da Valda al culmine di una lite con un gruppo di giovani rivali.
3: Per i 250 anni dell'indipendenza americana si è celebrata in anticipo la festa a Villa Taverna, sede dell'ambasciatore USA in Italia. Tra Meloni e Trump c'è un rapporto di lunga data, presente una rappresentanza istituzionale ampia, come sempre ottimi rapporti con l'Italia, ha dichiarato il diplomatico statunitense. Assente la premier, presenti il presidente del Senato e vice premier Tajani e Salvini.
2: I mondiali americani: il Portogallo ha sconfitto e rimonta la Croazia a Toronto. Le reti sono state realizzate da Perisic al 52esimo, al 67esimo da Cristiano Ronaldo su calcio di rigore e al 93esimo da Gonçalo Ramos. La Svizzera vince 2-0 contro l'Algeria. La Spagna batte 3-0 l'Austria.
3: Per ora è tutto, a più tardi.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

0: chi vincerà. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: Allora, quando torno in studio, succede molto raramente, devo dire, è bello ritrovare tutte le vecchie basi che non sentivo da un sacco di tempo, perché abbiamo basi diverse da studio a studio. E quindi oggi che siamo qui in via Tourneuve numero 6, luogo meraviglioso, storico, sede della radiofonia valdostana, non solo di Top Italia Radio ma di tutta la storia, abbiamo intervistato 26 DJ che sono, non dico tutti, ma insomma un 70% è passato da qui, fisicamente, da questo edificio. Devo dire, è sempre molto bello. Poi io mi sento un po' diverso, perché è normale, perché hai delle cuffie diverse, hai un mixer diverso, questo è un mixer enorme, quello che ho giù è un mixerino, diciamo, no? Questo è un mixer di quelli proprio pro, pesanti, di quelli professional. Io vi giuro, vi invito a fare un giro, fare un tour, no? Negli studi di Top Italia Radio, che peraltro sono ormai nello stesso edificio delle altre tre radio sorelle, 101, Club e Reporter, solo per vedere davvero alcuni pezzi, insomma, storici, no? Che raccontano un pezzo di storia della radio italiana. Ma ci ho detto, sono le 9:19, dobbiamo vedere quali sono le ultimissime notizie, diciamo, di oggi. Ieri un altro piccolo incendio domato così subito in quel di Sar, e dopo, tra poco, insomma tra 20 minuti, parleremo invece di cinema. Parleremo di cinema insieme agli amici e alle amiche di Aiace Valle d'Aosta, che sono già in giro per la valle con la loro rassegna estiva Macchia d'Olio. Quindi avremo modo di parlare un po' di questo, che mi sembra un bel tema in radio, visto che non si vede. Noi facciamo questo gioco un po' tra un senso e l'altro, no? Udito, vista, anche se dovete immaginare oggi, sarà un po' questo lo sforzo. E vi ricordo comunque il numero per interagire con noi, che è sempre il 349 722 5831.

Ok, bene, senza base? No, mettiamola, mettiamo una basettina, eccola qua, beh, mettiamola subito. Allora, vi dicevo, piccolo incendio, piccolo insomma, un incendio che poteva anche finire male, ma per fortuna, per la grazie alla tempestività dei vigili del fuoco, della forestale, di tutte le forze che si sono occupate, insomma, di questo, a Sarro, nella collina di Sarro, le fiamme sono state messe quasi subito sotto controllo e al momento, insomma, non risultano recrudescenze, no, di questo incendio. Quindi tutto a posto, teoricamente tutto a posto. Vedo anche, mi servirebbe la base un po', diciamo, importante qua, base benestanza, esatto. Vedo anche che, nonostante si parli del casinò per motivi tutt'altro che nobili, positivi in questa fase, tra amministrazione giudiziaria, inchiesta, così, facciamo registrare che il giugno è stato il secondo miglior risultato degli ultimi 5 anni. Introiti di 5.422.000 euro, sopra la media degli ultimi 5 anni di, diciamo, più o meno 50.000 euro, insomma, non di tanto, però un po' sopra la media. Positivi anche i primi 6 mesi del Grand Hotel Biglia per quanto riguarda appunto i primi 6 mesi del 2026. Bene, tutto questo conferma, come scrivono in una nota dalla casa da gioco, l'efficacia del percorso di risanamento e di rilancio, con introiti complessivi che da inizio anno sono ormai quasi a 38 milioni di euro. Benissimo,

0: Jack Mazzoni si chiamava questo DJ con Fire Fire Fire, benissimo. Adesso le altre cose le vediamo tra pochissimo, perché dobbiamo prima collegarci col Music Box. Prego.
1: Basta, sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
2: Ma passa a Dan Wi-Fi, zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
1: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Super Trailers.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

bene, va bene, direi di proseguire a questo punto. Dai, proseguiamo, andiamo sereni avanti verso le altre notizie che la cronaca valdostana ci offre. Per esempio, andiamo su ANSA. Vedo che c'è una notizia che viene data come tra le più importanti, che riguarda la Cogna Acciai Speciali, che ha comunicato ai sindacati di aver disdetto l'accordo integrativo valido fino al 2026, che era stato siglato nel 2023. Quindi una decisione che riguarda circa 1200 lavoratori. Hanno scritto una lettera dai vertici della Cogna, hanno detto: come è noto il mercato è complesso a causa di una situazione geopolitica ed economica in continua evoluzione. Con volatilità, si dice in gergo, no? Volatilità. Questo comporta l'indefettibile necessità di uno sforzo congiunto per preservare la competitività aziendale. E quindi dobbiamo rivedere le condizioni contrattuali, adattarle tempo per tempo in modo flessibile e veloce alle esigenze del mercato e al tempo stesso rispondere alle esigenze dei lavoratori. Ok. Quindi cosa succede ora? Succede che nei prossimi giorni la Cogna incontrerà i sindacati per avviare la trattativa di un nuovo contratto integrativo, perché di fatto questo scadeva nel 2026 ed è stato disdetto.

0: tu vedessi me.
1: Oddio, stasera arrivano anche i tuoi fratelli. Non ho niente in casa.
2: Ma dai, andiamo da Spesa Gross Cry. È sotto casa. Al piano strada trovi tutto per la spesa. E oggi ci sono pure tante offerte Cry.
1: E per i piatti e il detersivo?
2: Al piano interrato, dal tessile per la casa, ai prodotti per la cucina, agli accessori, c'è di tutto. Spesa Gross Cry. Via Festaz 75 ad Aosta.
1: Convenienza ogni giorno, qualità Cry e tutto quello che ti serve a due passi da casa.

0: Come promesso, allora parliamo un po' di cinema, lo facciamo con Sara Colombini di Aiace, vicepresidente di Aiace Valle d'Aosta. Buongiorno Sara, ben trovata.
1: Buongiorno a tutte e a tutti, grazie Riccardo per l'invito.
0: Allora, molti ormai sanno di cosa stiamo parlando, sanno chi siete, però per quei due o tre che avessero vissuto sulla Luna negli ultimi anni, cos'è Aiace, che cos'è la rassegna che possiamo dire forse è quella più corposa, no, di cui vi occupate durante l'anno solare, che è A Macchia d'Olio, che quest'anno torna. Mi direi anche per quale edizione, perché mi sono un po' perso col conteggio.
1: Allora, beh, Aiace è un'associazione italiana degli amici del cinema d'estè, se vi interessasse l'acronimo, e noi siamo nati oramai 6 anni fa e Aiace A Macchia d'Olio è una delle nostre rassegne, una rassegna cinematografica estiva itinerante, giunta alla 5ª edizione. Okay. Quindi compiamo 5 anni e vabbè, noi a Aiace cosa facciamo? Organizziamo eventi, proiezioni, workshop, masterclass. Da 2 anni c'è il Festival Bref dedicato al cortometraggio, quindi facciamo dei corsi di cinema nelle scuole. Amiamo il cinema e lo condividiamo fondamentalmente.
0: Ok, siete appassionati di cinema. Sai che non avevo mai conosciuto, saputo quale fosse l'acronimo. Adesso mi hai svelato.
1: Ma noi ogni tanto lo usiamo anche come domanda ai quiz. Oramai non la usiamo più perché più o meno tutti i fedeli dei quiz la sanno. Però in effetti anche quando vado nelle scuole non si sa, quindi...
0: E tra l'altro ogni anno vi inventate una cosa molto bella sulla locandina, chiamiamola così, sul flyer, così. Ogni anno giocate molto sull'olio, sul fatto che si chiama appunto A Macchia d'Olio. Quest'anno c'è un bel boccione da 3 litri di olio per friggere, credo.
1: Esatto,
0: no?
1: Quest'anno olio per frittura. Gli anni scorsi abbiamo fatto le sardine, abbiamo fatto la giardiniera, il primo anno c'era la latta d'olio e quest'anno invece olio da friggere per questi 21 appuntamenti di cinema sotto le stelle. Partiamo domani.
0: Eh sì, perché poi il senso A Macchia d'Olio ricorda qualcosa che si espande, no? L'idea è un po' questa, di andare il più possibile ovunque in Valle d'Aosta, e lo fate già a partire da domani, perché avete deciso di, insomma, iniziare con una cornice davvero unica, che è quella del castello di Cli.
1: Esatto, l'idea appunto A Macchia d'Olio è quella di espandersi. Quest'anno toccheremo 13 comuni e domani saremo proprio a Saint-Denis, proprio nell'atmosfera magica del castello di Cli, con una proiezione horror, Suspiria di Dario Argento, che è un film degli anni 70, e quindi inauguriamo con l'horror. Quest'anno è abbastanza presente nel programma.
0: Infatti volevo chiederti questo, cioè è uno dei generi che funziona di più forse, no, in questa formula in cui si guarda collettivamente all'aperto, chissà perché, ha qualcosa che intriga, si vede l'horror.
1: E sì, poi secondo me la cosa interessante tanto nella proiezione di domani, quanto appunto nella proiezione che facciamo a Jouvencin con La Casa, quanto poi invece con la proyezione di The Blair Witch Project a Saint-Ouen, sono le location, perché comunque abbiamo cercato di creare un po' di dialogo tra questi luoghi. Comunque appunto domani siamo nel prato di un castello, a Jouvencin saremo nel vecchio cimitero, mentre invece in The Blair Witch Project saremo comunque circondati dai boschi, quindi l'idea è quella un po' di esorcizzare le paure collettive
0: o amplificarle, chi lo sa.
1: Probabilmente anche amplificarle, però sia insieme agli altri, quindi...
0: Sì, e tra poco con Sara Colombini di Aiace Valle d'Aosta andiamo anche sugli altri punti di questa ricca rassegna A Macchia d'Olio. C'è tutto il programma disponibile anche sul sito di Aiace, quindi potete già consultarlo. Se avete domande, volete chiedere qualunque cosa, è il momento di farlo al 349 722 5831.

0: Ancora in onda con Sara Colombini, che è di Aiace Valle d'Aosta e vicepresidente dell'associazione di promozione cinematografica Aiace, che ha lanciato anche quest'anno la quinta edizione quindi di A Macchia d'Olio, ovvero un format che ormai tutti in Valle conoscono, che porta il cinema en plein air, solitamente, se il meteo lo consente, per le vallate valdostane, e che domani parte dal castello di Cli. Quindi siamo a Saint-Denis, alle 21 c'è Suspiria di Dario Argento, imperdibile, non serve neanche prenotare tra l'altro.
1: No, non serve prenotare per nessuna appuntamento, ad eccezione dei drive-in, che però, brutta notizia, sono sold out.
0: Ma tanto è sempre così.
1: Però c'è la lista d'attesa, quindi nel caso.
0: Certo. I drive-in che saranno, per curiosità,
1: Il 21 e il 22 di agosto.
0: Il 21 e il 22 di agosto.
1: Ad Aosta. E quest'anno siamo al piazzale del Monfleury con Alla ricerca di Nemo e lo squalo.
0: Ah, quindi cambia anche la location.
1: Marini.
0: Bello.
1: Stanno titoli marini.
0: Vicino alla Dora, giustamente, titoli marini ci sono stati.
1: È vero. Però adesso potrò dirla come motivazione. Scelta della location in dialogo con il film.
0: La buttiamo giù così, insomma, facciamo finta che Nemo sia una trota per una sera, no? Diciamo in questo modo.
1: Benissimo.
0: Invece adesso poi guardiamo magari, ecco, le prime quattro date che ci sono. La prima l'abbiamo detta, è domani, è a Saint-Denis, al castello di Cli, ed è Suspiria. Dopo, qual è la seconda?
1: Allora, la seconda, Area Verde, Le Praie, a Valpelline, alle ore 21 proiettiamo Dungeons and Dragons, L'onore dei ladri. E visto che siamo in tema comunque gioco, la proiezione è anticipata alle ore 18 dalla Perigioco, aspettando gioco Aosta in collaborazione con Aosta Yacht Est. Anche questa è una formula che c'è oramai da un po' di anni, ed è molto divertente l'appuntamento combinato, perché comunque è un po' arricchito. Il 9 invece di luglio siamo a Charvanson, nel prato della scuola del capoluogo, con Frankenstein Junior di Mel Brooks, che tra l'altro ha appena fatto 100 anni.
0: È vero.
1: E quindi lo festeggiamo con questo capolavoro di comicità. Mentre invece il 12 luglio siamo a Roisan con Wall-E nel campetto parrocchiale. Quindi un altro film che comunque ha vinto un Oscar per l'animazione. Direi che è un po' per tutti questo.
0: Un film davvero di qualità assoluta, anche se non siete dei fan dell'animazione, è uno di quei film che vanno visti, no? Che vanno oltre il genere. Mentre se guardiamo tutta la rassegna, che ricordiamo si concluderà a fine agosto, il 25 agosto, quindi avete tutto il tempo per andare almeno a una di queste date, quali sono secondo te, Sara Colombini, le date un po' più così particolari? Perché voi ci mettete sempre di mezzo delle collaborazioni, delle serate un po' sui generis. Quest'anno cosa ci proponete?
1: Allora, mi viene in mente una serata molto molto elegante che è alle distillerie San Rocco Levi Ottoz, Rosset Terroir, il 15 luglio. Proiettiamo Colazione da Tiffany, e il film è anticipato alle 19 da una visita alla cantina Rosset Terroir, una degustazione dei suoi vini. Quindi per gli amanti del vino e del cinema classico, quella è una data imperdibile. Sicuramente un appuntamento che noi amiamo molto è quello del picnic comunitario con le associazioni del territorio, organizzato in collaborazione con il CSV. E l'anno scorso è stato l'appuntamento proprio più partecipato, eravamo in oltre 400 all'Area Verde di Pollena, e quest'anno torniamo lì con la proiezione del Re Leone. Appunto, come funziona il picnic comunitario? Tra l'altro, se siete un'associazione all'ascolto, vi facesse piacere unirvi, potete venire liberamente, se volete scriveteci anche per sicurezza, ma noi siamo aperti a tutti. Ognuno porta qualcosa da mangiare e da bere, poi lo si condivide, si sta insieme, quindi è una serata proprio all'insegna della condivisione. Ci sono poi altri appuntamenti anticipati da qualcosa, quindi a Gignot il 29 luglio facciamo alle 19 insieme a Ampi Valle d'Aosta e Libera Valle d'Aosta una pasta antifascista, quindi appunto si parte di nuovo prima con questa bella pasta asciuttona, e anche qui la prenotazione è obbligatoria, chiamando semplicemente il numero di Libera, giusto per capire quanti siamo per la pasta asciutta.
0: Sì.
1: E mentre invece poi sempre tema cibo, c'è una tartiflette che anticipa la proiezione di Bienvenue chez les Ch'tis, che sarebbe il benvenuti al nord, l'originale francese, ad Oyas, dove l'anno scorso avevamo proiettato Psycho, quindi cambiamo un po' il genere. E poi torna di sicuro, come sempre, l'ultima data della rassegna, il 25 di agosto, prima della proiezione di Hook, Capitan Uncino di Spielberg, c'è la Periquiz Aiace.
0: Ah, immancabile.
1: Immancabile.
0: Come al solito vi mettete lì, ognuno di voi studia alcune domande da fare.
1: Sì,
0: insomma.
1: Ci sono alcuni di noi molto cattivi.
0: Ok, sappiamo anche chi
1: esatto,
0: sono,
1: non diciamoli qui per radio.
0: Ne stiamo a dirlo, che va bene. Questi sono un po' i momenti più significativi. Tanto, guarda, Sara, se ti va, questo vale per te, vale per tutti i componenti di Aiace, ci ritroviamo anche durante l'estate per fare un po' il punto.
1: Volentieri.
0: No? Per vedere poi il resto degli sviluppi che ci saranno. Ricordiamo che tutto questo è consultabile, se vi siete persi qualcosa, sul sito aiacevda.it, dove trovate il calendario completo, tutte le informazioni necessarie, anche se poi sono davvero minime, non necessitando di prenotazione praticamente nessuno di questi eventi, per cui tutto quello che dovete fare è prendere e andare alla serata, insomma, in questione che volete vedere, insomma. Grazie mille allora Sara Colombini per essere passata con noi.
1: Grazie a voi.
2: Sono le 10:04. Attenzione.

0: smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Un attacco notturno di un drone russo contro un condominio nella regione di Sumy in Ucraina ha provocato 4 morti e 3 feriti. Lo ha reso noto il capo dell'amministrazione militare regionale. Secondo informazioni aggiornate, le truppe russe hanno attaccato un condominio con un drone. L'impatto ha provocato un incendio di vaste proporzioni. Secondo il capo dell'amministrazione militare, sono state uccise 2 donne, un uomo anziano e una bambina di meno di 2 anni.
1: La salma dell'ex guida suprema iraniana Ali Khamenei è giunta presso il complesso religioso di Teheran, dove si svolgeranno i suoi funerali a 4 mesi dalla sua morte, avvenuta in seguito a un attacco congiunto israeliano-statunitense. Le autorità prevedono la partecipazione di un numero compreso tra 15 e 20 milioni di persone nella sola Teheran per questo tributo nazionale di 3 giorni. L'evento, che prenderà il via sabato, è concepito come una dimostrazione di forza all'indomani di un conflitto durato quasi 40 giorni, costato la vita a numerosi alti dirigenti e a migliaia di civili.
2: Con l'accusa di aver tentato di uccidere la compagna provando a strangolarla, la polizia di Stato di Catania ha fermato un 30enne. Il padre del fermato, pochi mesi fa, dopo la scarcerazione, aveva accoltellato in strada l'ex moglie. Ad allertare le forze dell'ordine e le amiche della donna con cui la vittima era in videochiamata durante l'aggressione, è quanto emerge dall'indagine.
1: Ergastolo per la coppia diabolica accusata di aver ucciso nel febbraio del 2024 Antonella Salamone, di 41 anni, e figli Kevin ed Emmanuel Barreca, di 16 e 5 anni. Stessa condanna al carcere a vita anche per il marito della vittima, Giovanni Barreca. L'ha deciso la prima sezione della Corte d'Assise di Palermo, presieduta dal giudice Vincenzo Terranova. I due santoni, Sabrina Fina e Massimo Grandente, avrebbero partecipato alla strage. I giudici della prima sezione della Corte d'Assise di Palermo hanno riqualificato reato di triplice omicidio aggravato in tortura aggravata dalla morte.
2: Una nuova ondata di caldo potrebbe interessare nei prossimi giorni la Spagna e la Francia, con temperature fino a 44 gradi, mentre sono oltre 2.000 i morti registrati nei due paesi a giugno a causa del caldo estremo. L'Agenzia Meteorologica Statale Spagnola ha dichiarato che una massa d'aria secca e molto calda porterà temperature persistentemente elevate in gran parte della Spagna a partire da sabato, aggiungendo che in alcune zone del sud-est le temperature potrebbero raggiungere i 42-44 gradi. Di martedì.
1: Il calcio: Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare la sua nazionale, il Portogallo, subito dopo la fine del mondiale. Lo ha rivelato la sorella di CR7 poco prima della sfida tra i lusitani e la Croazia. Salvo colpi di scena, quindi, l'attaccante non prenderà parte agli europei del 2028. Le dichiarazioni però sono state rapidamente smentite proprio da Cristiano Ronaldo nella conferenza stampa post partita, dopo la sofferta vittoria del Portogallo sulla Croazia di Modric.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Caveri.it, appuntamento quotidiano con Luciano Caveri.
4: Partecipando di recente in Sardegna a un convegno dedicato alla silicosi e all'asbestosi, ho avuto modo di ripercorrere una storia che riguarda il lavoro, la salute, l'industria e soprattutto le persone. Il primo pensiero va a tanti lavoratori valdostani che furono colpiti da queste malattie professionali causate dall'esposizione prolungata a polveri minerali e a fibre di amianto. La silicosi, che era provocata dall'inalazione di silice cristallina, e l'asbestosi, legata all'esposizione alle fibre dell'amianto, erano e sono patologie polmonari fibrotiche gravi, cioè progressive e irreversibili. Segnarono la vita di minatori, operai della siderurgia, lavoratori impegnati nella realizzazione di gallerie, anche per gli impianti idroelettrici, malattie che hanno rappresentato una vera emergenza sociale. Oggi le miniere, che hanno caratterizzato per secoli l'economia regionale, sono tutte chiuse. Eppure la Valle d'Aosta è stata una terra ricca di attività estrattive: ferro, rame, oro, argento, manganese, carbone. Ci sono ancora dei siti visitabili di straordinario interesse storico e culturale: miniere di Cogne, quelle di Saint-Marcel, Brusson, Lomont-Valpelline, testimonianze concrete del passato. Emerge un dato relativo alla Cogne. Nel 1948 il complesso industriale raggiunse il suo massimo storico occupazionale con 9.419 addetti, un numero impressionante se si considera che l'intera popolazione valdostana era allora di circa 90.000 abitanti. Non solo lo stabilimento di Aosta, lo stabilimento siderurgico, quel dato comprendeva un sistema industriale integrato che includeva le miniere, in particolare magnetite di Cogne e antracite di Latuile, oltre agli impianti idroelettrici. Era un modello economico incidente sulle dinamiche sociali, demografiche e territoriali. Ci fu poi un lungo processo di ridimensionamento con la chiusura delle miniere di Latuile nel 66 e nel 79 della miniera di Cogne. Anche nella bassa valle la siderurgia ha lasciato un segno profondo. L'Ilsa Viola di Pont-Saint-Martin, nata nel 1931 e specializzata nella produzione d'acciaio inossidabile, rappresentò per decenni uno dei pilastri dell'economia locale e del mondo operaio valdostano. Nel suo periodo di massimo sviluppo arrivò a occupare circa 1.000 lavoratori prima di affrontare una lunga fase di ristrutturazione che culminò con la chiusura definitiva nel 1986. Oggi la Cogne Acciai Speciali continua a rappresentare una realtà industriale strategica con oltre 1.100 dipendenti e un indotto che coinvolge circa 1.500 persone, numeri lontani da quelli della grande stagione industriale del dopoguerra. La storia non è un esercizio di nostalgia, è uno strumento indispensabile per comprendere le trasformazioni sul territorio con nuove sfide, innovazione, sicurezza sul lavoro, sostenibilità industriale e qualità dell'occupazione. Senza memoria non ci sono né consapevolezza né
3: futuro. Da Aosta, l'appuntamento con Luciano Caveri torna domani. Stessa valle, nuova visione.

Sto così bene tra le tue braccia e non ho paura di sorridere, non ho paura di essere fragile. Il cielo scorre, sai, tutto passa.

tipo sta base non la sentivo da penso un anno. Game of Thrones, avevo anche dimenticato, avevo totalmente cancellato l'esistenza di quella serie. Vabbè. Un po' le altre notizie, notizie tema valdostano. Vedo che l'USL, come ogni anno, insomma anche questa non è una novità, ha avviato un monitoraggio delle persone fragili in relazione alle ondate di calore di questo periodo. Obiettivo: ridurre il rischio di disidratazione e complicanze, quindi l'idea è di cercare di stare vicino alle persone che sono state identificate come più fragili, ovviamente per motivi legati al loro stato complessivo di salute, anagrafico eccetera, e insomma su questo c'è un tentativo di arginare quello che sembra davvero un'esagerazione, ma insomma i decessi legati al caldo sono in aumento costante ogni anno e sono davvero un numero impressionante. Poi sentivo pareri insomma anche estremi in questi giorni, ho sentito un medico credo in televisione dire che dovremmo fare come col Covid, no? chiudere tutto perché ci sono morti esattamente come lì. Io non arrivo sinceramente, non so voi, insomma non arrivo fino lì, però ecco, inizia a essere una materia di preoccupazione anche proprio da un punto di vista medico. Sentiamo un disco intanto, poi parliamo d'altro, ci sono tante cose oggi, dai.

0: Olly che va sempre bene, direi. A metà mattinata, 10:30, esattamente proprio nella bisettrice di questa diretta, dalla nostra sede, mi sembra quasi strano dirlo, dalla sede di Via Tournove numero 6, ci colleghiamo col GR locale e il Music Box. Prego.
1: Music Box.
2: Oddio, stasera arrivano anche i tuoi fratelli. Non ho niente in casa.
3: Ma dai, andiamo da Spesa Gross Cry. È sotto casa. Al piano strada trovi tutto per la spesa. E oggi ci sono pure tante offerte Cry.
2: E per i piatti e il detersivo?
3: Al piano interrato, dal tessile per la casa, ai prodotti per la cucina, agli accessori, c'è di tutto. Spesa Gross Cry, via Festaz 75 ad Aosta.
2: Convenienza ogni giorno, qualità Cry e tutto quello che ti serve a due passi da casa.
4: È partito il 19 giugno al Polo Universitario di Via Monte Solarolo il nuovo corso di formazione manageriale per dirigenti sanitari, promosso dall'Università della Valle d'Aosta e dall'Assessorato alla Sanità. Il percorso, di 125 ore fino a dicembre, ha ricevuto 59 domande per 30 posti e l'Ateneo tiene in considerazione una seconda classe. L'iniziativa punta a rafforzare le competenze di direzione nel sistema sanitario regionale, in linea con i nuovi assetti organizzativi dell'USL. Le lezioni sono iniziate con il modulo dedicato alla gestione delle risorse economiche.
5: Da martedì 23 giugno e fino al 1 agosto la Galleria Tour de Grange sulla statale 26 a Châtillon sarà chiusa di notte, dalle 21:30 alle 6, per lavori di manutenzione programmati da ANAS. I veicoli leggeri saranno deviati nel centro abitato, mentre mezzi pesanti e bus passeranno dalla regionale per Pontè. L'intervento prevede la rimozione del rivestimento metallico e l'ispezione della galleria Chameran, in attesa della seconda fase prevista a settembre.
4: Da maggio sono già in vigore le nuove regole per i monopattini elettrici. Casco obbligatorio, contrassegno identificativo, limiti di velocità più rigidi e divieti sulle modifiche ai mezzi. Previsti anche luci e segnalazioni sempre attive e l'obbligo di indossare pettorina o bretelle rifrangenti. Le violazioni possono costare fino a 400 euro. Utilizzare i monopattini in modo responsabile tutela tutti.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

It's Not Right But It's Okay, si chiamava così il disco appena ascoltato, alle 10.38 minuti in diretta, non da lì del Carpegiò per un giorno, ma dalla sede di Via Tourneuve. Dunque, vedo che ci sono stati, allora abbiamo detto insomma dell'intervista fatta da Paolo Comune nelle scorse ore, che ha messo un po' tutti in guardia rispetto alle alte temperature. Ovviamente parliamo insomma del direttore del Soccorso Alpino Valdostano, e quindi il suo monito era soprattutto per gli alpinisti. Bene, non so se c'entrano le alte temperature, credo di no. Ci sono stati alcuni incidenti sul versante francese però del Monte Bianco, dove purtroppo hanno, in tre incidenti diversi, hanno perso la vita in due: un parapendista svizzero di 62 anni e un alpinista britannico di 69. Segnaliamo anche una persona che è rimasta ferita in uno appunto di questi tre incidenti in totale.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90 euro al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano. Io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

Una sempre gradita Fiorella Mannoia. A proposito di nomi importanti della musica italiana, due avranno a che fare con la Valle d'Aosta. A ottobre ci portiamo già avanti. Musica Stelle ha svelato altri due degli ospiti illustri che a ottobre appunto saranno sul territorio valdostano, in particolare a Saint Vincent e ad Antei. Allora, la prima ospite sarà proprio a Saint Vincent, Nina Zilli, e sarà il 3 di ottobre, mentre ad Antei di fatto ci sarà Mannarino, che è un cantautore romano molto bravo, e si esibirà appunto il giorno dopo, ovvero il 4 ottobre, in quel di Antei Sant'Andrea.

sono i soldi adesso, che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: Sono le 11:03.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: La presunta responsabile dell'attentato avvenuto a Monaco sarebbe fuggita in Italia. A riferirlo sono stati gli inquirenti monegaschi e francesi citati dalle Parisienne. Secondo chi indaga, l'attentatrice è una donna ucraina di 39 anni, residente in Germania e localizzata in un paese europeo. Sarebbe inizialmente scappata in Francia, dove avrebbe recuperato un'auto per poi raggiungere l'Italia.
2: Un bagno notturno in piscina è finito in tragedia per un 28enne peruviano morto annegato a Milano nella notte, dopo che un gruppo di amici si era introdotto nella struttura pubblica romano in via Ponzio, zona Città Studi, dopo l'orario di chiusura dell'impianto. Inutili soccorsi intervenuti subito dopo le 23 nell'impianto pubblico, che conta una vasca di 4.000 metri quadri a cielo aperto e che confina con la sede del comando di polizia locale del municipio 3.
3: Un ultraleggero è precipitato durante la fase di decollo da un aviosuperficie di Castiglion Fiorentino in provincia di Arezzo. Morto il pilota di 57 anni. L'incidente è avvenuto intorno alle 7. Il velivolo è precipitato per cause in corso di accertamento in un campo a breve distanza dalla pista. A dare l'allarme è stato un passante che transitava lungo la strada provinciale adiacente al campo. All'arrivo dei soccorsi per il pilota rimasto intrappolato nell'abitacolo non c'era più nulla da fare. Sul posto i sanitari del 118, i carabinieri, i vigili del fuoco e la polizia municipale. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente e accertarne le cause.
2: E di almeno 40 morti e 8 feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nelle prime ore di oggi in Pakistan. La tragedia si è consumata a Dhanasar, nel sud-ovest del paese, dove un autobus è precipitato in un burrone dopo essere uscito di strada. Stando alle prime ricostruzioni, pare che il mezzo trasportasse passeggeri provenienti da un altro autobus rimasto in panne, una situazione che dunque avrebbe causato il sovraffollamento.
3: Per mesi Israele avrebbe pianificato di uccidere i due principali negoziatori iraniani con l'obiettivo di far saltare il percorso di pace e tornare al fragore delle armi, e sarebbe stato il più stretto alleato di Tel Aviv e gli Stati Uniti ad avvertire Teheran del pericolo, consigliando di prendere tutte le precauzioni del caso. A rivelarlo sono il New York Times e il Washington Post. Secondo le due testate americane, in una circostanza il jet governativo iraniano sarebbe stato costretto a un atterraggio d'urgenza per il timore concreto di un raid aereo da parte dell'aviazione dell'IDF.
2: Il calcio adesso è ufficiale: Max Allegri è il nuovo allenatore del Napoli. Dopo la separazione con Conte, Aurelio De Laurentiis ha scelto l'ex allenatore del Milan per la nuova stagione. Il tecnico ha firmato un contratto che lo legherà al club fino al 30 giugno 2029. Ad annunciarlo è stato lo stesso De Laurentiis tramite un post sul proprio account X.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
4: La giostra, il programma in cui ci si mette in gioco.

molto bene, allora siamo entrati nella terza ora di oggi, grazie come al solito alla redazione per il suo contributo, io il mio lo do ricordandovi il numero per interagire con Top Italia Radio che è il 349-722-5831, oggi puntata incredibile, dagli studi rossi, dallo studio rosso di via Tourneuve numero 6, eccezionalmente.

Io lo so che voi non vedevate l'ora, che questo è proprio l'intervento che aspettavate. Allora, siamo in un momento di vacanze, no? Di ferie per molte persone, tranne chi lavora nel turismo, per carità, per loro per 2 mesi non dobbiamo neanche usare la parola ferie per evitare traumi. Bene, ho trovato penso l'articolo più cialtrone che potessi trovare, ovvero la vacanza perfetta per ogni segno zodiacale. Posso io oggettivamente non leggerlo? Penso di no, tra poco vediamo insieme.

0: La giostra.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per due giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
4: Oggi il cielo sembra una pagina pulita, pronta a farsi attraversare dalla giornata. Il cielo resterà limpido, con qualche velatura che scivola lenta come un pensiero distratto. Il sole sarà presente, pieno, ma senza eccessi. Clima caldo ma non pesante, con massime intorno ai 30 gradi Celsius. Le velature passano come idee gentili. Non disturbano, accompagnano.

0: bene, senza troppi problemi lo dico, potrebbe essere l'articolo più cialtrone del 2026, anche se siamo appena a metà anno. Allora, i segni zodiacali, quali sono le vacanze, i viaggi, le ferie ideali sulla base del vostro segno zodiacale? Non so neanche che base mettere in questi casi, sinceramente. Sì, questa non, no, questa breaking news direi di no, questa un po', diciamo, finta sia una cosa scientifica, dai, visto che tanto viene sempre impacchettata in questo modo. Allora, segni di fuoco, io sai che ancora non ho capito quali sono i segni di fuoco, di terra, non so niente di tutto questo. Allora, Ariete è una persona intraprendente, amante dell'avventura, e quindi consigliatissima l'Australia selvaggia. Leone, anche lui di fuoco, può assolutamente sentirsi a casa in Spagna, con Barcellona in particolare tra le mete più segnalate dagli astrologi, eccetera, no? Sagittario, anche lui segno di fuoco, potrà invece andare a godersi delle ferie meravigliose in Islanda. Ma perché? Cioè, ma poi per quale motivo? Cioè, Poi abbiamo i segni di aria, attenzione, i segni di aria, abbiamo i gemelli che hanno come consiglio il loro pane per i loro denti, la frenetica New York, perché sono sempre alla ricerca di nuovi stimoli. Bilancia, che invece cerca equilibrio, beh certo, Bilancia, giusto, cioè pensa anch'io che non ci avevo pensato, mamma mia. Destinazione ideale è Parigi, con i suoi viali eleganti e l'atmosfera romantica. Acquario invece, creativo e curioso, ma allo stesso tempo ordinato. Svezia è il posto migliore. E mancano i segni di acqua. Io sinceramente questo intervento lo dividerei, perché sono già tanto così da spaccare qualcosa intorno a me. Quindi lo vediamo tra poco,
1: sì. Mi piace la musica fino al mattino. Faccio casino lo stesso, ma non bevo vino.

Non vi avrei mai fatto il torto di non dirvi quali sono le ferie ideali, le mete consigliate dagli astrologi per gli ultimi tre segni che ho lasciato indietro, quelli di acqua, che sarebbero Cancro, Scorpione e Pesci. Anche sta cosa, ma perché Acquario non è un segno di acqua? Perché? Mi spiegate, qualche astrologo in ascolto mi può spiegare questo? Mai capito, ti giuro, mai neanche informato, mi devo dire. Però va bene, Cancro è il segno più romantico in assoluto, il più romantico e sognatore dello zodiaco, quindi la sua meta ideale è la costiera amalfitana. Ok, deve essere anche un po' benestante Cancro a questo punto, no? E poi il misterioso Scorpione, che resterà affascinato dal Marocco, una terra ricca di colori, profumi e tradizioni. Nota di redazione: è pieno di scorpioni in giro, perché quest'anno sono tutti nati in Marocco, cioè non so, i miei contatti sono andati tutti lì, non so voi, ma per me è andato così. E poi i Pesci, l'ultimo segno, sempre di acqua. Le stelle consigliano le isole greche, lembi di terra abbracciati dal mare, dove questo segno può sentirsi completamente a proprio agio. Cioè, questo perché è Pesci, questo perché è un segno d'acqua, ma scusa, posso dire che posso farlo anch'io l'oroscopo così, però, cioè, ma scusami, ma allora perché il Leone non l'hai mandato nella savana, scusa? Cioè, perché l'Acquario non l'hai mandato a Genova? Voglio dire, ci potevamo fare tutti così a sto punto gli abbinamenti, ma scusa, ma dai.

0: Torniamo a collegarci col Music Box. Come ogni ora, alla mezza arriva un momento dedicato a un grande classico della musica, quindi sentiamo chi c'è oggi.
1: Music Box. Rilassati, goditi l'estate. Alla skincare dei tuoi testi scolastici ci pensiamo noi.
2: Consegna il tuo buono libri originale al reparto cancelleria. Mentre tu ti riposi, noi regaliamo ai tuoi libri una seduta di bellezza. Li foderiamo completamente gratis.
1: E quando il trattamento è finito, ti avvisiamo con un comodo SMS.
2: Prenota i tuoi libri scolastici da CIDAC. Zero stress. Foderatura in omaggio. CIDAC.
3: Music Box. Le canzoni degli ultimi 30 anni in video.

mai quanto fidarmi. Pare che in Francia stia spopolando una soluzione un po' così strana per difendersi dal caldo, no? So che a Parigi, dove ho parte della mia famiglia, che saluto, c'è una situazione davvero impressionante di canicola in questi giorni, e sembrerebbe, dalle foto che circolano online, ma io non so più se fidarmi o no dei video che vedo, che le persone proprio a Parigi si stiano difendendo dal caldo coprendo le loro finestre con dei mega fogli di alluminio per schermare proprio i raggi di sole. tipo come fai con l'auto quando metti quel paravetro, sai, quella roba lì luccicante, no? Quindi questo è lo scudo, l'effetto scudo. Ci sono proprio francesi che si mettono in casa, prendono il classico alluminio, quello da cucina, e cospargono le loro finestre in questo modo. Questo, restano al buio. Poi, sai, non tutti hanno le tapparelle a Parigi, non è che proprio tutti hanno le ante, le tapparelle, a volte non ce l'hai, a volte hai le tendine, punto, e non servono assolutamente a nulla. Quindi è una tecnica a basso costo, alla portata di tutti, tanto costa un euro un rotolo di solito, e basta, e finestre schermate, casa più fresca. Questo è il rimedio. Vabbè, potremmo prendere spunto, magari no, magari no.

ballottaggio del disco libero, signore. Ballottaggio del disco libero. Due canzoni che non c'entrano nulla l'una con l'altra, ma questo è il bello. La prima è di Whitney Houston, grande classico. I Wanna Dance With Somebody.

0: tutto il tempo ancora per votare tra queste due canzoni. Uno, se volete Whitney Houston e la sua I Wanna Dance With Somebody. Due, se volete i Coldplay e la loro Ink. Tutto questo basta scriverlo al 349-722-5831.
1: La giostra. Luca, dove sei?
2: Sto facendo incontrare il forno con il frigo.
1: In che senso? Cosa combini?
2: Sono alla CIDAC. Ho appena preso la base Pinsa Pinsami da 230 grammi a 1,99 euro. E per rinfrescarci, la birra non filtrata Ichnusa da 44 centilitri a soli 95 centesimi.
1: Quando il forno incontra il frigo, succede qualcosa di buono. Accendo subito il forno, ti aspetto.
2: Arrivo al volo. Prepara i bicchieri.
3: CIDAC, CIDAC.
4: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
5: Ma passa ad Unwifi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90 euro al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
4: Unwifi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
5: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Danwifi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
6: Buongiorno dalla reazione sportiva e da Daniele Campanari. L'erba londinese di Wimbledon sorride agli italiani che nel secondo turno del tabellone singolare maschile registrano una serie di vittorie. Lorenzo Sonego ha battuto Diallo, mentre Matteo Berrettini ha sconfitto Arthur Fils. Infine Flavio Cobolli ha superato James Duckworth. E già al terzo turno anche Jannik Sinner, che in precedenza aveva battuto in 3-7 il portoghese Nuno Borges, e oggi sfida l'americano Jenson Brusby. Per quanto riguarda il singolare femminile, eliminata la giovane Tyra Grant, vince invece Jasmine Paolini contro la svizzera Golubic. Ai mondiali americani, il Portogallo ha sconfitto e rimonta la Croazia 2-1 nella sfida valida per i sedicesimi di finale che si è giocata a Toronto. Le reti sono state realizzate da Perisic al 52esimo, al 67esimo da Cristiano Ronaldo su calcio di rigore e al 93esimo da Gonçalo Ramos. Per fuori gioco è stato annullato un gol a Ronaldo, uno a Susic e uno a Guardiola. Avanza agevolmente anche la Spagna, che si sbarazza dell'Austria con un netto 3-0. Avanti anche la Svizzera, che a Vancouver batte 2-0 l'Algeria. Il mercato in Serie A non si ferma e anzi entra sempre di più nel vivo, con l'Inter che avanza con forza per Kalaili. L'israeliano è il primo obiettivo per la fascia destra e si proverà a trovare anche l'intesa con l'Union Saint-Gillois sulla base di 25 milioni di euro più bonus. Sul giocatore si è mosso anche il Napoli, non riuscendo però a trovare l'accordo col club belga. Per quanto riguarda la difesa, nel mirino della dirigenza nerazzurra c'è anche Chalobà. Su di lui c'è anche il Como, ma l'Inter sembra essere in vantaggio. Il basket, l'Italia centra sia la quarta vittoria nel girone di riqualificazione mondiali di Qatar 2027 che l'accesso alla seconda fase proprio verso la rassegna iridata. Molto netto Reykjavik il successo sull'Islanda. Gli uomini di Marco Ramondino vincono per 83-102, mandando 5 uomini in doppia cifra, con Tommaso Baldasso 16 punti, Stefano Tonut e Amedeo Tessitori a quota 15. Fermo restando che il 105-85 della Lituania sulla Gran Bretagna aveva già in realtà fornito il passo agli azzurri, adesso la sfida coi baltici di domenica a Bologna vale un bel pezzo di rassegna iridata. Il ciclismo in chiusura, a 41 anni si ritira Chris Froome. Il britannico, 4 volte vincitore del Tour de France, 2 della Vuelta e 1 del Giro d'Italia, ha dichiarato conclusa la propria carriera a 48 ore dall'inizio proprio del Tour quest'anno previsto a Barcellona. La decisione era nell'aria da tempo, ma solo ora ha preso forma e sostanza. Dalla redazione sportiva, per il momento è tutto.
0: Disco libero di oggi, un bel ballottaggio, molto interessante, tra due comunque pezzi enormi, pezzi da 90 del nostro archivio. Abbiamo deciso, avete deciso di sentire Whitney Houston con la sua I Wanna Dance With Somebody, quindi direi di farla partire e chiudere così.

0: 1987, Whitney Houston, Wanna Dance With Somebody Who Loves Me, tra parentesi, dall'album, il secondo album che si chiamava proprio Whitney, e, insomma, un disco che ha venduto davvero un'infinità di copie, bellissimo. Il B-side si chiamava Moment of Truth, perché c'era il B-side, giustamente, giustamente, c'erano i vinili. Era il disco libero di oggi, bella, bella, molto bella.
1: Per farti felice, l'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe

0: felice.
1: Diciamo che era una puntata speciale, ma non perché ero registrato, perché semplicemente eravamo in onda dagli studi di Via Tourneuve numero 6, che ormai è diventata una rarità. Da lunedì comunque torniamo lì dal Carpegiò, abbraccio agli amici del concessionario, sempre molto ospitali. Per oggi direi che da Riccardo è tutto, non ho gli applausi finti qua, quindi niente, oggi chiudiamo così con la base, vai.
2: La giostra.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Appena tre giorni dopo l'attentato che ha colpito l'uomo d'affari ucraino Vadim Ermolaev, la sua compagna e suo figlio a Monaco, gli investigatori monegaschi e francesi hanno identificato la donna che ha piazzato la bomba davanti all'ingresso dell'abitazione. Si tratta di una cittadina ucraina residente in Germania, nota per i suoi legami con la criminalità organizzata. Si chiama Anastasia, 39 anni, scrive Le Parisienne. Secondo il quotidiano francese, la sospettata non è stata ancora arrestata in quanto non si trova al suo indirizzo conosciuto, ma sarebbe fuggita in Italia dopo aver raggiunto la Francia subito dopo l'attentato.
1: Le autorità iraniane hanno iniziato a esporre le bare dell'Ayatollah Ali Khamenei e di diversi membri della sua famiglia nella grande moschea dell'imam Khomeini in vista delle cerimonie funebri di massa previste in tutto il paese, che avranno inizio ufficialmente domani in Iran con una tappa in Iraq per concludersi il 9 luglio con la sepoltura a Mashhad.
2: Un uomo di 57 anni è morto dopo che l'ultraleggero che stava pilotando è precipitato questa mattina presto a Castiglion Fiorentino in provincia di Arezzo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza, l'automedica della fratta, i vigili del fuoco e i carabinieri. Sono in corso i rilievi per accertare la dinamica dell'incidente.
1: Di notte è entrato nella piscina pubblica ormai chiusa e si è buttato in acqua, ma non ha saputo restare a galla. Un ventottenne peruviano è morto così nella tarda serata di ieri a Milano. Sono stati gli amici con cui poco prima la vittima aveva scavalcato le recinzioni del centro balneare romano di Via Zanoia, Città Studi, a dare l'allarme poco prima della mezzanotte.
2: La presidente della BCE, Christine Lagarde, ha dichiarato giovedì in un'intervista di non escludere la possibilità di lasciare Eurotower prima della scadenza del suo mandato nell'ottobre 2027 per far sentire una voce europea nel dibattito presidenziale francese. Interrogata su un'eventuale dimissione anticipata con un occhio alle future elezioni in Francia, Lagarde ha risposto: è possibile.
1: Il calcio: Max Allegri è ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. Ad annunciarlo è il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis, che con un tweet su X saluta il nuovo tecnico. L'allenatore italiano aveva trovato da tempo l'accordo col Napoli e, dopo essersi liberato dal Milan, ha firmato un contratto di 3 anni fino al 30 giugno 2029.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo

dal piano terra all'attico. Con Dano Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danowifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dano Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

0: Oddio, stasera arrivano anche i tuoi fratelli. Non ho niente in casa.
1: Ma dai, andiamo da Spesa Gross Cry. È sotto casa. Al piano strada trovi tutto per la spesa. E oggi ci sono pure tante offerte Cry.
0: E per i piatti e il detersivo?
1: Al piano interrato, dal tessile per la casa, ai prodotti per la cucina, agli accessori, c'è di tutto. Spesa Gross Cry, via Festaz 75 ad Aosta.
0: Convenienza ogni giorno, qualità Cry e tutto quello che ti serve a due passi da casa.
2: Stati Uniti fa discutere la storia di un uomo che si fa chiamare The Squatter Hunter, il cacciatore di occupanti abusivi. Dopo che la casa di famiglia era stata occupata, ha studiato la legge e ha trovato un modo del tutto legale per aiutare i proprietari. Affitta l'immobile, entra come inquilino e convive con gli abusivi finché non se ne vanno. Il suo metodo, raccontato sui social, divide l'opinione pubblica ma ha riportato l'attenzione sul tema delle occupazioni e sui lunghi tempi della burocrazia civile negli USA.
3: In Inghilterra fa discutere la vicenda di Paul Pauslsland, avvocato ambientale che, insieme a volontari, ha ripulito un tratto del fiume Roding vicino Londra, rimuovendo oltre 200 sacchi di rifiuti e riportando pesci e libellule. Nonostante il lavoro gratuito, ha ricevuto una comunicazione dell'Agenzia per l'Ambiente. È sotto indagine per aver operato senza permesso e rischia fino a 2 anni di carcere. Una storia che divide e riaccende il dibattito su burocrazia e tutela dell'ambiente.
2: Cresce la preoccupazione per i gravi incidenti stradali che continuano a verificarsi sul territorio. Le forze dell'ordine segnalano un aumento di episodi legati a velocità e guida in stato di alterazione, spesso con giovani coinvolti. Le autorità ricordano che basta un attimo per trasformare una serata in tragedia e invitano alla massima prudenza. Rispettare i limiti, evitare distrazioni e non mettersi alla guida dopo aver bevuto resta l'unico modo per proteggere se stessi e gli altri.
4: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in film.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Super Trailers, il cinema alla radio. Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: 7 eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire, delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema. Super Trailers.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: magari è già finita. Però ti voglio bene ed è stata tutta vita.
1: Sono le 13:01.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: La presunta responsabile dell'attentato avvenuto a Monaco, in cui sono rimasti gravemente feriti l'oligarca ucraino Ermolaev, la compagna e il figlio tredicenne, sarebbe fuggita in Italia. A riferirlo sono stati gli inquirenti monegaschi e francesi citati da Le Parisien. Secondo chi indaga, l'attentatrice è una donna ucraina di 39 anni residente in Germania, identificata come Anastasia Berezovska. Sarebbe inizialmente scappata in Francia, dove avrebbe recuperato un'auto per poi dirigersi verso il confine con l'Italia. Tuttavia, nelle ore successive, una fonte giudiziaria del Principato di Monaco ha dichiarato che la donna è stata avvistata in Germania.
3: La salma del leader supremo iraniano Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi statunitensi e israeliani, è giunta al complesso religioso della grande moschea di Mosul a Teheran in vista dei funerali. Ahmad Vahidi, capo delle guardie rivoluzionarie, ha reso omaggio alla salma nella sua prima apparizione pubblica dall'inizio della guerra a febbraio, secondo le immagini diffuse dai media iraniani.
4: Una pioggia di 74 missili e 500 droni si è abbattuta nella notte su Kiev e sulle principali città ucraine nel peggior attacco dall'inizio della guerra. Avvertito dagli 007 in anticipo dei raid, Zelensky è rientrato in patria dall'Irlanda. Gli USA: ci facciano produrre i Patriot per difenderci, reagiremo all'attacco russo. Raid anche su Sumi, 4 vittime tra le quali una bambina di neanche 2 anni.
3: La polizia ha fermato a Catania un 30enne che nei giorni scorsi ha tentato di uccidere la compagna. Il padre dell'uomo, lo scorso 3 aprile, uscito da poco dal carcere, aveva coltellato in strada nel rione Picanello l'ex moglie, sopravvissuta dopo alcune delicate operazioni chirurgiche. Il 30enne è accusato di aver violentemente picchiato e tentato di strangolare la sua compagna. L'aggressione è avvenuta mentre la donna stava effettuando una videochiamata con delle amiche che hanno assistito alle prime fasi della violenza e hanno allertato le forze dell'ordine.
4: L'economia: la produzione di Stellantis è in ripresa nei primi 6 mesi del 2026 rispetto all'anno nero 2025, con un incremento del 13,7%. Tutti gli stabilimenti auto migliorano, tranne Cassino, dove la situazione si sta aggravando con un'ulteriore perdita del 36,2%. Trainano la crescita Jeep Compass Amalfi e la 500 ibrida Mirafiori. La previsione 2026 è poco sopra i 500.000 veicoli.
3: Il mondiale americano entra nella storia come la prima edizione in assoluto, 48 squadre. Per la prima volta i tifosi assistono a un turno di eliminazione diretta aggiuntivo ai 16esimi di finale che hanno preso il via domenica. Canada-Marocco, la prima sfida definita degli ottavi, il Paraguay aspetta la Francia, mentre il Brasile sfiderà la Norvegia di Holland. I padroni di casa del Messico invece se la daranno con l'Inghilterra per un match che promette spettacolo. Il Belgio di Rudy Garcia, che ha superato di monte il Senegal, affronterà gli USA. La super sfida degli ottavi sarà però senza dubbio l'incontro tra Portogallo e Spagna.
4: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Sox.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: bene. Un viaggio nel mondo del benessere.
1: Bentrovati e bentrovate da Nadia Sessa. A giugno possiamo finalmente tornare a gustare le nespole, piccoli frutti che maturano in primavera e che da secoli fanno parte dell'alimentazione mediterranea. Esistono due principali varietà di nespole. La più diffusa sulle tavole italiane è quella del nespolo del Giappone, introdotto in Europa dall'Estremo Oriente e coltivato soprattutto nelle regioni meridionali. I suoi frutti maturano tra maggio e giugno. Più rara è invece la nespola comune, appartenente alla famiglia delle rosacee, che viene raccolta in autunno e consumata dopo un periodo di maturazione. Le nespole apportano numerosi nutrienti utili all'organismo. La loro polpa è composta prevalentemente da acqua e contiene fibre e pectina, sostanze che possono favorire il transito intestinale e contribuire al senso di sazietà. Tra le vitamine presenti spiccano la vitamina A, la vitamina C e alcune vitamine del gruppo B, mentre sul fronte minerale apportano potassio, calcio, fosforo e ferro. Grazie alla presenza di carotenoidi, flavonoidi e composti antiossidanti, questi frutti contribuiscono alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo. L'elevato contenuto di beta-carotene, responsabile della caratteristica colorazione giallo-arancio, è inoltre associato al benessere della vista e della pelle. Le nespole sono considerate un alimento adatto anche a chi segue regimi alimentari controllati, grazie al loro ridotto apporto calorico che le rende adatte come spuntino leggero. Al momento dell'acquisto è preferibile scegliere frutti integri, privi di ammaccature, con una colorazione uniforme. Le nespole mature si conservano per pochi giorni in frigorifero. Se acquistate leggermente acerbe, possono essere lasciate a temperatura ambiente per completare la maturazione. Per apprezzarne al meglio il sapore, è consigliabile consumarle entro breve tempo dalla raccolta. In cucina sono ideali sia per preparazioni dolci e salate, come gli spaghetti con asparagi e nespole, risotto con gamberetti o il rollè di lonza. Ottimi anche i gamberetti saltati con la salsa fresca di nespole, le straccette di pollo in agrodolce o come aggiunta all'insalata da accostare al salmone grigliato. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Khalil Gibran. Il selvaggio che ha fame coglie il frutto dall'albero e mangia. Il cittadino che ha fame, nella società civile, compra della frutta da qualcuno, che l'ha acquistata da qualcun altro, che l'ha acquistata da colui che l'ha colta dall'albero.
0: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: Rilassati, goditi l'estate. Alla skincare dei tuoi testi scolastici ci pensiamo noi.
1: Consegna il tuo buono libri originale al reparto cancelleria. Mentre tu ti riposi, noi regaliamo ai tuoi libri una seduta di bellezza. Li foderiamo completamente gratis.
0: E quando il trattamento è finito, ti avvisiamo con un comodo SMS.
1: Prenota i tuoi libri scolastici da CIDAC. Zero stress, foderatura in omaggio. CIDAC, CIDAC.
2: Bentrovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Dopo una lunga attesa adesso ufficiale, Max Allegri è il nuovo allenatore del Napoli. Dopo la separazione con Conte, Aurelio De Laurentiis ha scelto l'ex tecnico del Milan per la nuova stagione con l'allenatore di Livorno che ha firmato fino al 30 giugno 2029. Ad annunciarlo è stato lo stesso De Laurentiis con un post sul proprio account X. Al mondiale americano stanno per definirsi tutti gli ottavi di finale, Canada, Marocco. È stata la prima sfida definita, mentre il Paraguay aspetta la Francia e il Brasile sfiderà la Norvegia di Haaland. I padroni di casa del Messico invece si laveranno con l'Inghilterra per un match che promette spettacolo. Il Belgio di Rudy Garcia, che ha superato il rimonta al Senegal, affronterà gli USA. La super sfida degli ottavi sarà senza dubbio l'incontro tra Portogallo e Spagna. Oggi invece le altre gare dei sedicesimi, con particolare attenzione all'Argentina di Messi che affronta Capoverde. A Wimbledon, dopo il passaggio del turno di Sonego, Berrettini, Comolli e Paolini, oggi è il giorno di Jannik Sinner, che proseguirà la difesa del titolo conquistato nel 2025. Il numero uno del seeding e del mondo sarà opposto allo statunitense Jenson Brooksby. Il match del terzo turno, che vedrà protagonisti l'italiano e l'americano, sarà il secondo del programma, che si aprirà alle 14 italiane. Sinner e Brooksby giocheranno dopo il match femminile tra l'australiana Daria Kasatkina e la nipponica Naomi Osaka. Comincia oggi il weekend di Silverstone in Formula 1, con prima le FP1 e poi la gara sprint. Tra i piloti, il monegasco Charles Leclerc e il britannico Lewis Hamilton vorranno riprendere la rincorsa all'italiano Kimi Antonelli, così come tra i costruttori vorrà fare la Ferrari nei confronti della Mercedes. Queste le due principali missioni per il fine settimana britannico sul taccuino del cavallino rampante. Saranno soltanto 12 gli italiani che disputeranno il Tour de France 2026, la corsa a tappe più prestigiosa al mondo, che scatterà domani da Barcellona. Antonio Tiberi proverà ad emergere dopo le molteplici difficoltà emerse lo scorso anno e cercherà di ottenere un buon piazzamento in classifica generale con i colori della Bahrain, la squadra in cui milita anche Damiano Caruso. Da seguire Davide Piganzoli, dopo aver fatto da gregario Jonas Vingegaard al Giro d'Italia e aver chiuso in top 10, il lombardo supporterà nuovamente il danese e proverà a togliersi delle soddisfazioni con la maglia del team Visma. Occhi puntati chiaramente anche su Filippo Ganna, che ha messo nel mirino la 16ª tappa, un cronometro alla sua portata. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In primo piano l'attentato a Monaco avrebbe un nome, l'attentatrice che ha deposto una bomba nei pressi dell'abitazione dell'oligarca ucraino Vadim Ermolaev e della sua famiglia a Monaco e la 39enne Anastasia Baretovska, cittadina ucraina residente in Germania, è nota agli inquirenti per i suoi legami con la criminalità organizzata. Inizialmente avrebbe depistato gli inquirenti camuffandosi da uomo. Nel giorno stesso dell'attentato la donna è fuggita in Francia, ha attraversato il confine italiano passando per Ventimiglia, poi direttamente la Svizzera e successivamente la Germania. La sospettata non avrebbe agito da sola.
1: Un ultra leggero è precipitato durante la fase di decollo da un'aviosuperficie di Castiglione Fiorentino in provincia di Arezzo. Morto il pilota di 57 anni. La vittima è Claudio Benelli. L'incidente è avvenuto intorno alle 7. Il velivolo è precipitato per cause in corso di accertamento in un campo a breve distanza dalla pista. A dare l'allarme è stato un passante che transitava lungo la strada provinciale adiacente al campo.
2: Ancora cronaca, di notte è entrato nella piscina pubblica ormai chiusa e si è buttato in acqua ma non ha saputo restare a galla. Un 28enne peruviano è morto così nella tarda serata di ieri a Milano. Sono stati gli amici con cui poco dopo la vittima aveva scavalcato le recinzioni del centro balneare romano di via Zanoia a Città Studi a dare l'allarme poco prima della mezzanotte.
1: La salma del leader supremo iraniano Ali Khamenei, ucciso durante gli attacchi statunitensi ed israeliani, è giunta al complesso religioso della grande moschea di Mosalla a Teheran in vista dei funerali. Hamad Vahidi, capo delle guardie rivoluzionarie, ha reso omaggio alla salma nella sua prima apparizione pubblica dall'inizio della guerra a febbraio, secondo le immagini diffuse dai media iraniani.
2: Sono 100.000 i bambini che in Libano rischiano di ritrovarsi senza scuola all'inizio del prossimo anno scolastico e che di conseguenza potrebbero perdere un anno solare di lezioni. È il dato allarmante diramato dall'UNICEF tramite un comunicato, il quale ha reso noto che 340 istituti scolastici pubblici e privati sono stati danneggiati dalla guerra, mentre 17 sono andati completamente distrutti.
1: Fine settimana senza il caldo e con una netta prevalenza del verde nei bollettini sulle ondate di calore aggiornati quotidianamente dal Ministero della Salute. Delle 27 città considerate, oggi sono 19 quelle con il bollino verde, che indica condizioni meteorologiche che non comportano un rischio per la salute della popolazione. Una situazione analoga è prevista domani, mentre domenica 5 luglio i bollini verdi saranno ben 24 e le uniche città in giallo saranno Firenze, Genova e Perugia.
2: E questa era l'ultima notizia. Al prossimo aggiornamento.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: È partito il 19 giugno al Polo Universitario di Via Monte Solarolo il nuovo corso di formazione manageriale per dirigenti sanitari, promosso dall'Università della Valle d'Aosta e dall'Assessorato alla Sanità. Il percorso, di 125 ore fino a dicembre, ha ricevuto 59 domande per 30 posti e l'Ateneo tiene in considerazione una seconda classe. L'iniziativa punta a rafforzare le competenze di direzione nel sistema sanitario regionale, in linea con i nuovi assetti organizzativi dell'USL. Le lezioni sono iniziate con il modulo dedicato alla gestione delle risorse economiche.
2: Da martedì 23 giugno e fino al 1 agosto, la galleria Tour de Grange sulla statale 26 a Châtillon sarà chiusa di notte, dalle 21.30 alle 6, per lavori di manutenzione programmati da ANAS. I veicoli leggeri saranno deviati nel centro abitato, mentre mezzi pesanti e bus passeranno dalla regionale per Pontè. L'intervento prevede la rimozione del rivestimento metallico e l'ispezione della galleria Chameran, in attesa della seconda fase prevista a settembre.
1: Da maggio sono già in vigore le nuove regole per i monopattini elettrici. Casco obbligatorio, contrassegno identificativo, limiti di velocità più rigidi e divieti sulle modifiche ai mezzi. Previsti anche luci e segnalazioni sempre attive e l'obbligo di indossare pettorina o bretelle rifrangenti. Le violazioni possono costare fino a 400 euro. Utilizzare i monopattini in modo responsabile tutela tutti.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in film.

0: Oddio, stasera arrivano anche i tuoi fratelli. Non ho niente in casa.
1: Ma dai, andiamo da Spesa Gross Cry. È sotto casa. Al piano strada trovi tutto per la spesa. E oggi ci sono pure tante offerte Cry.
0: E per i piatti e il detersivo?
1: Al piano interrato, dal tessile per la casa, ai prodotti per la cucina, agli accessori, c'è di tutto. Spesa Gross Cry, via Festat 75 ad Aosta.
0: Convenienza ogni giorno, qualità Cry e tutto quello che ti serve a due passi da casa.
2: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di AI. Io sono Manuel.
3: E io sono Chiara.
2: AI e Momento Morfeo.
3: Immagine, inventa e crea, ma

0: fatto un sogno veramente, ma veramente stranissimo.
1: Fammi immaginare, sull'intelligenza artificiale?
0: Vabbè dai, come hai fatto a capirlo adesso?
1: Perché ormai riesci a collegare la IA a qualsiasi argomento.
0: Vabbè, comunque sì, nel sogno un'intelligenza artificiale stava sognando.
1: E cosa sognava?
0: Vabbè, non ne ho idea, mi sono svegliato prima.
1: Quindi hai fatto un sogno incompleto su una macchina che stava sognando.
0: Vabbè, la vera domanda però è interessante. Un'intelligenza artificiale può sognare?
1: Istintivamente direi no.
0: Infatti la risposta è no, è semplice.
1: Bene, puntata chiusa.
0: No, no, no, ferma, non ancora. Quando una persona sogna, il cervello rielabora ricordi, emozioni, paure, desideri ed esperienze.
1: Quindi usa materiale che arriva dalla vita reale. Per questo a volte sogniamo cose assurde.
0: Dai, fammi un tuo esempio.
1: Tipo essere di nuovo all'orale per la maturità.
0: Sì, vabbè, quello è un classico trauma collettivo.
1: Invece una I cosa fa?
0: No, la I non dorme, non riposa e non sogna.
1: Vita piuttosto monotona.
0: Beh, decisamente sì.
1: Però allora spiegami una cosa. Se un'immagine non sogna, come fa a creare storie nuove?
0: Beh, perché funziona in modo completamente diverso da noi. Durante l'addestramento analizza enorme quantità di testi, immagini e informazioni.
1: Una specie di studente instancabile, eh? E poi...

0: di parole più probabile e coerente.
1: Quindi non ragiona come una persona.
0: Vabbè, non nel senso umano del termine, dai.
1: Perché noi usiamo ricordi, emozioni e esperienze personali.
0: Esattamente. Lei invece usa la matematica e la probabilità.
1: Quindi quando sembra capire una situazione.
0: Ecco, sta riconoscendo schemi che ha visto moltissime volte. Cioè, immagina qualcuno che abbia letto qualsiasi libro al mondo.
1: Impressionante.
0: Ecco, saprebbe descrivere una vacanza senza averne mai fatto una.
1: Saprebbe raccontare l'amore e il dolore senza averli mai provati.
0: Bingo!
1: Messi così fa un certo effetto.
0: Sì, perché spesso confondiamo ciò che sembra umano con ciò che è umano.
1: E non sono necessariamente la stessa cosa.
0: Eh no, però bisogna ammettere che a volte il risultato è davvero sorprendente, eh?
1: Certo, perché riesce a combinare idee diverse in modi inaspettati.
0: Quindi quando diciamo che la I immagina qualcosa,

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In apertura la cronaca, un uomo di 80 anni ha ucciso a coltellate l'ex moglie 67enne che si trovava ricoverata in ospedale, dopodiché si è tolto la vita gettandosi dalla finestra. È accaduto al Lido di Camaiore in provincia di Lucca intorno a mezzogiorno. Da quanto appreso la donna era ricoverata all'ospedale Versilia in gravi condizioni da 3 settimane e l'ex marito andava a trovarla regolarmente.
2: Ha un nome la tentatrice che ha deposto una bomba nei pressi dell'abitazione dell'oligarca ucraino Vadim Ermolaev e della sua famiglia a Monaco, e la 39enne Anastasia Brezovska, cittadina ucraina residente in Germania e nota agli inquirenti per i suoi legami con la criminalità organizzata. Inizialmente aveva depistato gli inquirenti camuffandosi da uomo. Nel giorno stesso dell'attentato la donna è fuggita in Francia, ha attraversato il confine italiano passando per Ventimiglia, poi direttamente la Svizzera e successivamente la Germania. La sospettata non avrebbe agito da sola.
3: Non ce l'ha fatta il bambino di 6 mesi rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto nel nodo autostradale di Bologna nella giornata di sabato 27 giugno. Nel sinistro era morta la madre 24enne del piccolo, originaria dell'Egitto e residente a Reggio Emilia. Nell'urto il bambino era sbalzato fuori dall'abitacolo finendo nella scarpata dopo un volo di alcuni metri. Purtroppo è deceduto nella serata di ieri.
2: Un caso di morbillo è stato confermato tra i candidati che hanno partecipato al concorso per magistratura ordinaria svoltasi alla Fiera di Roma dal 22 al 26 giugno. Lo rende noto il Ministero della Salute, che invita a monitorare con attenzione l'eventuale comparsa di sintomi compatibili con il morbillo: febbre, tosse, congiuntivite e soprattutto un rash cutaneo che prende tutto il corpo, dalla testa fino agli arti.
3: L'accusa rivolta dalla Procura federale tedesca alle autorità di Kiev di essere le mandanti del sabotaggio al gasdotto Nord Stream conferma l'implicazione del regime di Kiev e dello Stato ucraino in attività terroristiche, in un atto terroristico contro un'infrastruttura critica dell'Unione Europea. Queste le parole del portavoce del Cremlino Peskov. Questa decisione, prosegue, ha confermato le informazioni di cui eravamo in possesso praticamente sin dall'inizio di questa storia.
2: Saldi estivi al via partono ufficialmente domani, sabato 4 luglio, in tutte le regioni italiane. 7 italiani su 10 hanno intenzione di acquistare, un picco al 71% nel mezzogiorno, per una spesa media prevista di 209 euro a persona. Ma i negozianti non ci stanno, contestano il fatto che i saldi partono sempre più in anticipo e che il calendario ufficiale rischia di perdere di senso.
3: E per ora è tutto, a più tardi.

E buon pomeriggio, good afternoon mondo di Top Italia Radio. Sono le 15:08 minuti di venerdì 3 luglio 2026. Non mi sembra vero, anche oggi splende il sole, anche oggi ci sono 35 gradi. Benvenuti, stai ascoltando Break On, perché se fossi in questo momento appena sintonizzato sulle onde, le frequenze di Top Italia Radio, c'è Break On dalle

che punto siete? Avete già ricevuto questa notifica? Avete già prenotato il vostro nickname? 349-7225-8311, il loro nickname dei giornalisti con Completamente dal 2016.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

e chicche, perché dovete sapere che due spettacolari itinerari italiani sono stati inseriti dal The Guardian nelle passeggiate panoramiche più belle d'Europa. Una passeggiata si trova sulle sponde del lago di Garda, mentre l'altra passeggiata dobbiamo trasferirci in costiera amalfitana. Partiamo dalla prima, il sentiero del Ponale, lungo circa 10 km tra andata e ritorno, parte dalla città di Riva del Garda sulla sponda

in Trentino Alto Adige e segue l'antica strada scavata nella roccia che conduce verso la Valle di Ledro. Il suo splendido lago viene presentato come un gioiello blu incastonato tra le montagne verdeggianti che regala panorami spettacolari ad ogni scorcio. Il tracciato è diventato uno dei simboli del territorio grazie al suo percorso che si sviluppa a strapiombo su lago. Possiamo andare, certo che sì!

posso fidarmi di te, fidarmi di voi, giocare Brave insieme a Masca Ze. Siamo tornati indietro al 2018 con la loro Posso e possiamo andare a percorrere questi due spettacolari itinerari. Certo, avete già tutta l'attrezzatura. Lago di Garda e Costiera Amalfitana, due spettacolari itinerari italiani sono stati inseriti.

È considerato uno dei trekking più spettacolari d'Italia. Il percorso si snoda lungo un'antica mulattiera che collega Boberano, frazione di Agerola sopra Positano, attraversando la dorsale dei Monti Lattari, lungo circa 6,5 km, che diventano circa 9 se si prosegue fino al centro di Positano. Regala panorami mozzafiato sulla costiera amalfitana, sul golfo di Salerno, sull'isola di Capri e sull'arcipelago dei Ligalli. Si racconta che gli dei dell'Olimpo percorsero questo tracciato per soccorrere Ulisse minacciato dalle sirene. Quindi, se mai doveste andare, magari sentite anche il richiamo delle sirene. Voi ci siete mai stati? Avete percorso questi due sentieri? Avete fatto degli scatti instagrammabili? 349 7225 831. Aspetto i vostri feedback prima del mio

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega. A soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€, anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano. Io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Danwifi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Music Box. Le canzoni degli ultimi 30 anni in

0: lui, Tony F, perché durante un'intervista ha svelato alcuni dettagli. Lui ha partecipato al Festival di Sanremo, lo ricordiamo, con la sua collana, e del resto, nonostante la sua carriera ormai consolidata da tempo, il palco di Sanremo gli metteva un po' di paura, e per rilassarsi lui guardava Harry Potter ma anche Interstellar, quindi un fan sfegatato del maghetto anche
1: se
0: lui.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo,

Amici al palco di Sanremo 2026, LDA, H7, poesie clandestine, non solo due artisti, due amici nella vita e vi dirò di più, anche due coinquilini. Noi non stavamo guardando Sanremo 2026, ma abbiamo fatto un tuffo nel passato a Sanremo 2025 e in particolare ci siamo

guardavo tanti film, chissà quanti popcorn avrà mangiato. Ultimamente ho visto un film che mi ha davvero colpito, ha una fotografia incredibile, si chiama Sirat, li sto facendo vedere tutti a Giulia, ne doveva recuperare

0: Rilassati, goditi l'estate. Alla skincare dei tuoi testi scolastici ci pensiamo noi.
1: Consegna il tuo buono libri originale al reparto cancelleria. Mentre tu ti riposi, noi regaliamo ai tuoi libri una seduta di bellezza. Li foderiamo completamente gratis.
0: E quando il trattamento è finito, ti avvisiamo con un comodo SMS.
1: Prenota i tuoi libri scolastici da CIDAC. Zero stress, foderatura in omaggio. CIDAC.

minuti, venerdì 3 luglio 2026. Magari un'altra volta è il nuovo film di Aldo Giovanni e Giacomo. Starà al cinema, tornano al cinema il 28 gennaio 2027. È strano dire questa data, mi fa un certo effetto. A 30 anni

0: tratta del loro 16° lungometraggio collettivo. Quindi tornano al cinema il 28 gennaio 2027, attivate già il countdown. Ora linea alla redazione, si chiude così la prima ora di Break On, rimanete lì perché ce ne saranno altre due. Redazione.
1: Sono le 16 in punto. Attenzione.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In apertura l'allarme scattato a Palazzo Chigi dopo il furto di 80 fiale di fentanyl dalla farmacia dell'ospedale israelitico di Roma, un quantitativo che secondo le stime può essere utilizzato per confezionare fino a 20.000 dosi destinate al mercato illecito. Dal governo trapela forte allarme per quello che viene definito il comportamento irresponsabile di chi era chiamato a garantire la sicurezza di sostanze sottoposte a rigorose procedure di custodia e controllo.
1: Un uomo di 80 anni ha ucciso a coltellate l'ex moglie 67enne che si trovava ricoverata in ospedale, dopodiché si è tolto la vita gettandosi dalla finestra. È accaduto a Lido di Camaiore in provincia di Lucca intorno a mezzogiorno. Da quanto appreso, la donna era ricoverata all'ospedale Versilia in gravi condizioni da 3 settimane e l'ex marito andava a trovarla regolarmente.
2: Gli esteri: Anastasia Berezovska, la cittadina ucraina di 39 anni ricercata per l'attentato nel quale è rimasto ferito l'oligarca filorusso Ermalov, la compagna e il figlio, tutti ricoverati a Nizza. Per i magistrati monegaschi non ha agito da sola. Secondo una prima ricostruzione, la donna, destinataria di un mandato di cattura internazionale, alla guida di un'auto con targa tedesca, è passata per 20 miglia il giorno stesso dell'attentato ed è stata avvistata a Francoforte. Berezovska, nei giorni precedenti l'azione, avrebbe fatto alcuni sopralluoghi travestita da uomo. La polizia ha perquisito la sua abitazione a Berlino.
1: La produzione di Stellantis è in ripresa nei primi 6 mesi del 2026 rispetto all'anno nero 2025, con un incremento del 13,7%. Sono state prodotte 252.223 unità tra auto e veicoli commerciali rispetto alle 221.885 dello stesso periodo 2025. Tutti gli stabilimenti auto migliorano, tranne Cassino, dove la situazione si sta aggravando, con un'ulteriore perdita del 36,2%. La previsione 2026 è poco sopra i 500.000 veicoli.
2: A settembre due dei bambini della famiglia Del Bosco, i gemelli di 7 anni, andranno in seconda elementare, mentre la più grande di 9 andrà in quarta. Come riporta La Repubblica, infatti i 3 hanno risposto in maniera corretta ai test ai quali si sono sottoposti a fine giugno in un istituto comprensivo dell'Alto Vastese in provincia di Chieti.
1: E in chiusura lo sport, la Formula 1 a Hamilton su Ferrari ha chiuso al comando l'unica sessione di prove libere del Gran Premio della Gran Bretagna, mentre l'altra rossa di Leclerc ha ottenuto il terzo crono. Secondo Antonelli, quarto Russell. Alle 17.30 la qualifica sprint.
2: E questa era l'ultima notizia. A più tardi.

La voce è quella di Chop & Run con la sua Pink Pony Club. Apre la seconda ora di Break On. Sono le 16:07 minuti, venerdì 3 luglio 2026, e sul finire della prima ora abbiamo ricordato l'uscita cinematografica, magari un'altra volta a distanza di 30 anni, il trio tanto amato

sulle poltrone di una sala cinematografica e godetevi questo magari un'altra volta. Adesso godetevi questo momento. 349 725 831, staremo insieme fino alle 18 in mia compagnia. Io sono Chiara, vi ricordo di scaricare l'applicazione Radio VDA Network, colei che non vi lascia mai soli, colei che vi rinfresca e colei che vi regala delle forti emozioni. Ora c'è Jet Johnson insieme a Ray con You Don't Know Me.

0: mamma.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

16:19 minuti, stai ascoltando Break On in questo venerdì 3 luglio 2026. Lo abbiamo già detto questa settimana, l'intelligenza artificiale ci rende più passivi, ci rende più pigri dal punto di vista mentale, ma vi dirò di più: grazie a diversi studi è possibile allenare il nostro cervello anche attraverso questo strumento, anche attraverso diversi software. Come si fa? Mi rivolgo innanzitutto agli studenti e anche a coloro che lavorano H24 con l'intelligenza artificiale. È possibile, per esempio, chiedere una mappa, un concetto, un riassunto, ponendo delle domande che

per allenare il nostro cervello, perché purtroppo, stando ad alcuni risultati, ad alcuni studi, l'utilizzo di questi software ci renderebbe più passivi e più pigri dal punto di vista mentale. Quindi è possibile fare delle domande più specifiche che vanno a stimolare la riflessione, richieste precise, come si è giunti a questa risposta, quali sono i passaggi logici, oppure un altro metodo efficace è simulare verifiche, chiedere all'intelligenza di preparare un test di autovalutazione prima di un esame. Le informazioni vanno sempre controllate e verificate, perché come l'intelligenza umana sbaglia, anche l'intelligenza artificiale a volte

di più qui a Milano, Jovanotti insieme a SPM con Sensibile all'estate. Prima di scoprire a quale anno ci porterà il Music Box, corriamo, c'è Jerry Roll con la sua Run It.

0: c'è chi scambia una roccia, non che scambia, più che altro la roccia presenta una forma un po' bizzarra, un po' insolita, e per alcuni assomiglierebbe ad una pistola aliena. Per altri invece dicono, i più scettici, ma non un sasso dalla forma un po' interessante. Voi lo avete visto questa foto? 349 7225 831.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo alla stazione di Bolo, una gallina dalle uova d'oro.

sui social, in particolare a lanciare un po' il dubbio, l'ipotesi, è stato Scott Waring, nome noto tra gli appassionati di UFO grazie al suo sito UFO Sightizing Daily, specializzato nello scovare stranezze spaziali. Sì, si tratta di una stranezza, però deve essere verificata, non è che bisogna dire delle fake news. Quindi mi raccomando,

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a 0.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. 2 amici, 2 mesi gratis. 3 amici, 3 mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Apriamo con la Formula 1. Lewis Hamilton e la Ferrari fanno sognare il pubblico di Silverstone, staccando il miglior tempo nel turno unico di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna. Nel time attack di fine turno il 7 volte ridato blocca il cronometro sul tempo di 1 minuto 29 secondi e 260 millesimi che lo candida di diritto alla pole nella qualifica sprint in programma nel tardo pomeriggio. Sir Lewis rifila 213 millesimi di secondo a Kimi Antonelli, quasi il triplo al compagno di squadra Leclerc. A completare il dominio iniziale di Ferrari e Mercedes, George Russell, che sigla il quarto tempo a 678 millesimi dal suo ex compagno di squadra. E la scuderia di Maranello ha deciso di confermare Hamilton alla guida della rossa anche nella prossima stagione. Ad annunciarlo è stato lo stesso Fred Vasseur, team principal della Ferrari, in un'intervista al Corriere della Sera. Arrivato a Maranello nel 2024, Hamilton ha trovato la sua prima vittoria in Ferrari lo scorso 14 giugno nel Gran Premio di Barcellona. Il calcio: al mondiale americano stanno per definirsi tutti gli ottavi di finale. Canada-Marocco è stata la prima sfida definita, mentre il Paraguay aspetta la Francia e il Brasile sfiderà la Norvegia di Holland. I padroni di casa del Messico invece se la vedranno contro l'Inghilterra per un match che promette spettacolo. Il Belgio di Rudy Garcia, che ha superato in rimonta il Senegal, affronterà gli Stati Uniti. La super sfida degli ottavi sarà senza dubbio l'incontro tra Portogallo e Spagna. Oggi invece le altre gare dei sedicesimi, con particolare attenzione all'Argentina di Messi che affronta Capo Verde. Alle 20 Australia-Egitto. Siamo al tennis. A Wimbledon, dopo il passaggio del turno di Sonego, Berrettini, Cobolli e Paolini, oggi Jannik Sinner sfida lo statunitense Jenson Brooksby, numero 81 al mondo, per un posto nella seconda settimana dei Championships. La sospensione per aver saltato i controlli antidoping, la confessione sull'autismo e il titolo vinto a Houston da qualificato dopo 2 operazioni ai polsi, il suo curriculum. Intanto cade João Fonseca, il brasiliano testa di serie numero 24 del seeding, è stato battuto al terzo turno dal russo Safiullin. In chiusura, dopo una lunga attesa, adesso è ufficiale: Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli. Dopo la separazione con Conte, Aurelio De Laurentiis ha scelto l'ex allenatore del Milan per la nuova stagione, con il tecnico di Livorno che ha firmato fino al 30 giugno 2029. Ad annunciarlo è stato lo stesso De Laurentiis, con un post sul proprio account X. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.

The Kid Laroi con Vivian Beck. Sono tornata da voi, sono le 16:53 minuti, venerdì 3 luglio 2026 e manca sempre meno all'evento più atteso, ultimo domani sarà a Tor Vergata. Alcuni dei 250.000 spettatori sono già presenti da due settimane, hanno messo le loro tende e nelle ultime ore è diventato virale questo video in cui si vede una coppia sul balcone di casa stare ad ascoltare le prove di Ultimo direttamente dal loro balcone. C'è chi cucina sul balcone e lo abbiamo parlato proprio venerdì scorso, c'è chi invece ha il piacere di ascoltare live le prove di Ultimo, c'è chi chiede di poter essere adottato, chi si offre di preparare un'ottima cena in cambio di un po' di ospitalità per quella sera, proprio per domani, chi gli chiede a che prezzo venga affittato il balcone. Queste sono soltanto alcune domande

già spoilerare qualcosa, ma secondo me lì mantiene il top secret, quindi i segreti li mantiene e non condivide quel balcone.

0: Sono le 17:01.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Apriamo con l'allarme scattato all'ospedale israelitico di Roma, dove sono state rubate 80 fiale di fentanyl custodite nella cassaforte del nosocomio. Tra le ipotesi, quella di un furto su commissione al fine di rivendere la sostanza sul mercato nero. A lanciare l'allarme sono stati gli stessi dipendenti dell'ospedale. Sulla cassaforte nessun segno di effrazione. La chiave viene utilizzata da più dipendenti. Immediata la convocazione di una riunione d'urgenza a Palazzo Chigi. Il fentanyl è un potentissimo oppioide, soprannominato anche droga degli zombie.
2: Anastasia Berezovska, la cittadina ucraina di 39 anni ricercata per l'attentato nel quale è rimasto ferito l'oligarca filorusso Ermolaev, la compagna e il figlio, tutti ricoverati a Nizza, per i magistrati monegaschi non ha agito da sola. La donna, destinataria di un mandato di cattura internazionale alla guida di un'auto con antarga tedesca, è passata per 20 miglia il giorno stesso dell'attentato ed è stata avvistata a Francoforte. Berezovska nei giorni precedenti l'azione avrebbe fatto alcuni sopralluoghi travestita da uomo. La polizia ha perquisito la sua abitazione a Berlino.
3: Scade oggi lo sconto sulle accise sui carburanti, che non sarà prolungato. I prezzi di gasolio e benzina torneranno dunque alla normalità da domani. Ad oggi quello medio al self-service per la benzina è di 1,80 euro al litro, per il gasolio 1,88 euro. Con la fine dello sconto si calcola un aumento di circa 3 euro a pieno. Il petrolio però, con l'accordo USA-Iran, è sceso finalmente dal picco dei 95 dollari al barile di inizio giugno ai circa 70 dollari attuali.
2: La Russia prevede di importare cherosene dal Giappone per rispondere alla carenza di carburante che ha fatto scendere la popolarità del presidente Vladimir Putin. Lo scrive l'agenzia di stampa britannica Reuters. Secondo le fonti, almeno 200.000 barili di cherosene dovrebbero essere caricati in Giappone nella prima metà di luglio. Gli attacchi dei droni ucraini contro raffinerie e depositi petroliferi russi hanno causato una grave carenza di carburante.
3: La cronaca: un uomo di 80 anni ha ucciso a coltellate l'ex moglie 67enne che si trovava ricoverata in ospedale, dopodiché si è tolto la vita gettandosi dalla finestra. È accaduto al Lido di Camaiore in provincia di Lucca intorno a mezzogiorno. Da quanto appreso, la donna era ricoverata all'ospedale Versilia in riabilitazione per gravi problemi neurologici da 3 settimane e l'ex marito andava a trovarla regolarmente.
2: Economia: a maggio rispetto al mese precedente le vendite al dettaglio sono in contenuto aumento. Lo rileva l'Istat, registrando una crescita dello 0,2% in valore e dello 0,1% in volume. Andamenti positivi analoghi per le vendite di beni alimentari e non alimentari. Su base annua l'aumento è del 2,2% in valore più 0,4% in volume. Boom delle vendite online, cresciute su base tendenziale del 12,1%.
3: E per il momento è tutto. Alla prossima edizione!

applicazione che dovete correre a scaricare proprio in questo istante. C'è l'imbarazzo della scelta, potete selezionare la vostra musica preferita in base al vostro mood, in base a quello che sentite, anche perché vi spoilerò già la notizia della terza ora: si parla di musica a seconda di chi siamo, quindi a seconda del nostro carattere abbiamo una diversa playlist. Ora però c'è l'imbarazzo

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Rilassati, goditi l'estate. Alla skincare dei tuoi testi scolastici ci pensiamo noi.
2: Consegna il tuo buono libri originale al reparto cancelleria. Mentre tu ti riposi, noi regaliamo ai tuoi libri una seduta di bellezza. Li foderiamo completamente gratis.
1: E quando il trattamento è finito, ti avvisiamo con un comodo SMS.
2: Prenota i tuoi libri scolastici da CIDAC. Zero stress, foderatura in omaggio. CIDAC.

17. Ho appena disannunciato una squadra musicale. 17 e 19 minuti, e dove ci portano queste strade? Ci portano a parlare di playlist in base al nostro carattere. Con il tempo cresciamo, cambiamo noi, quindi di conseguenza cambiano anche i nostri gusti musicali. Una prima connessione concreta arriva, pensate, dagli studi accademici che collegano i tratti della personalità ai suoni che cerchiamo durante la giornata. E ne ha parlato la professoressa di psicologia e neuroscienze e ha approfondito la questione poi in un articolo per Psychology Today. La ricerca mostra che la personalità riesce a prevedere i gusti musicali e a prescindere da fattori come l'età e il genere. Gli estroversi tendono a preferire la musica stimolante, mentre gli introversi tendono a preferire la musica tranquilla e rilassante.

e ditemi quale canzoni preferite. Io vi dirò se siete persone più estroverse, più introverse, anzi capirò un po' di che pasta siete fatti. Poi nel corso del tempo, crescendo, si matura e di conseguenza cambiamo noi e cambiano anche i nostri

gusti cambiano perché cambiamo noi. Questo potrebbe essere un po' l'occhiello dell'articolo. Vice riporta le parole dell'esperta: la musica ci aiuta a crescere, ad acquisire nuove prospettive e a provare emozioni per le quali non abbiamo modo di esprimerci. In questo modo la musica ci aiuta ad entrare in contatto con la versione più autentica di noi stessi. Ciò crea lo spazio necessario per crescere ed evolversi. Con il tempo questo può significare che i gusti musicali di una persona cambiano. Quindi 349-7225-831, quale musica ascoltate? Così capisco se siete

estroversa, perché magari in quel momento preferisce ascoltare la musica, una musica più rilassante, una musica più triste rispetto ad un altro momento, ma quindi la musica riesce ad agire in

0: Vito oppure alle 17:29, come vi sentite. Adesso vi consiglio soltanto di ascoltare il Music Box.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in video.

suggerimenti. 6 cose da cambiare quest'estate se vuoi avere una relazione seria. 6 riflessioni pratiche riportate da Vice per migliorare il proprio modo di relazionarsi. Il primo consiglio: privilegiare la curiosità al colpo di fulmine. Un interesse sincero che si sviluppa nel tempo è molto più solido, concreto, di una semplice attrazione, quella immediata, che spesso esclude persone perfette per noi. Quindi siate più curiose, nuotate in un mare, poi dipende che pesci trovate, però dovete essere più curiose. Come secondo consiglio, smettete

risultati scadenti, variare il contesto aiuta a porsi in modo nuovo. Quarto consiglio: non confondere l'ansia con l'attrazione. Battito accelerato, controllo ossessivo del telefono indicano attaccamento ansioso, non reale compatibilità. Le relazioni sane si fondano invece sulla calma, la tranquillità, la stabilità, l'autenticità. Potremmo stare qui ore e ore a parlare di questo, però è un po' difficile. Aumentare l'autoconsapevolezza, avere chiari i propri valori impedisce di accontentarsi, come è stato riportato in questo articolo. Consapevolezza di sé significa avere le idee chiare sui propri valori personali e limiti. Ora, balliamoci un bacio.

più difficile, non lo so, perché poi tra tutti è questione di punti di vista, è questione poi di valore, appunto parlavamo prima di valori, bisogna imparare a proteggere i nostri valori, ad avere una certa autoconsapevolezza e soprattutto porre dei limiti e dei confini. Per l'ultimo consiglio, riconoscere i propri blocchi emotivi, comprendere se si tende a fuggire o a scappare, oppure invece se si è persone più serie e mature, cercare continue conferme evita di rovinare un legame sul nascere. Uno studio su personal relationships conferma che chi ha le idee confuse su ciò che vuole si sente più solo e meno soddisfatto. Quindi dovete avere una visione chiara di quello che volete, una visione chiara dei vostri valori, non confondete l'ansia con l'attrazione, cambiate le formule dell'appuntamento, cambiate soprattutto i posti e smettete di giudicare subito e poi privilegiate la curiosità al colpo di fulmine. Non so se sono stata così convincente, però io un po' ce l'ho fatta. E poi soprattutto siate happiness, siate happy come ci cantano gli U2.

0: Oddio, stasera arrivano anche i tuoi fratelli. Non ho niente in casa.
1: Ma dai, andiamo da Spesa Gross Cry. È sotto casa. Al piano strada trovi tutto per la spesa. E oggi ci sono pure tante offerte Cry.
0: E per i piatti e il detersivo?
1: Al piano interrato, dal tessile per la casa, ai prodotti per la cucina, agli accessori, c'è di tutto. Spesa Gross Cry. Via Festaz 75 ad Aosta.
0: Convenienza ogni giorno, qualità Cry e tutto quello che ti serve a due passi da casa.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord irregolarmente nuvoloso ad ovest e nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e Appennino, con locali piovaschi o temporali, più sole altrove. Temperature stabili con massime tra 17 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso sull'Alta Toscana e nel pomeriggio tra Appennino ed Adriatico, con locali piovaschi. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 18 e 22 gradi. Al sud residua variabilità sul Basso Tirreno, più soleggiato altrove e con isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi.

siamo tornati indietro al 2022, George Ezra con la sua Anyone For You. Sono le 17:51 minuti, voi da piccoli giocavate con l'Hula Hoop? Perché non so se avete visto che sta spopolando sui social il più grande Hula Hoop del mondo. È un gioco che fa molto bene al nostro fisico e soprattutto entra in gioco l'equilibrio, il ritmo, la concentrazione, ed è stato creato l'Hula Hoop più grande al mondo da Yuya Yamada, un uomo giapponese noto con questo pseudonimo Yuya, mi piace questo nome. Questo incredibile cerchio ha un diametro di ben 5,40 m, dimensioni impressionanti che rendono l'impresa ancora più sorprendente. Pensate che questo Yup Man ha tentato ufficialmente di conquistare il Guinness World Record nella categoria maschile dedicata a questa specialità. Andatelo a vedere sui social perché è davvero

0: canzone che mi mette di buon umore, l'ascolterei in loop. Mai Smith con Stay. Voi rimanete sintonizzati sulle frequenze di Top Italia Radio, io me ne vado, siamo giunti al termine di queste tre ore di Break On, sono esattamente le 17:59, sono anche in ritardo, vi ringrazio di cuore per essere stati in mia compagnia sei oggi sia l'intera settimana. Noi ci vediamo, ci sentiamo lunedì, stesso posto Top Italia Radio, stesse facce orarie dalle 15 alle 18, stessa voce, io sono Chiara, vi auguro di trascorrere sia una fantastica serata, a questo punto anche uno scoppiettante brillante weekend, all'insegna del relax per chi può e all'insegna di tanto divertimento. Ciao, adios amici di Top Italia Radio, buon weekend. Ora in linea gli ultimi aggiornamenti, redazione.
1: Sono le 18 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione.
3: I PM di Roma hanno aperto un'inchiesta per il furto di 80 fiale di fentanyl custodite nella cassaforte dell'ospedale israelitico di Roma. Le ipotesi di reato sono furto e detenzioni ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sulla cassaforte non è stato rinvenuto alcun segno di effrazione. La chiave viene utilizzata da più dipendenti del nosocomio. Il fentanyl è un potentissimo opioide, ha una potenza 80 volte superiore alla morfina e 50 volte rispetto all'eroina ed è soprannominato anche droga degli zombie. Immediata la convocazione di una riunione d'urgenza a Palazzo Chigi.
2: La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha annunciato imminenti restrizioni commerciali sui prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani nella striscia di Gaza e nella Cisgiordania occupata che finiscono sugli scaffali dei supermercati europei. Prodotti che, dice, sono espressione di violenza. A fronte di tale violenza la Commissione Europea sembra voler definitivamente sciogliere il nodo sulle relazioni diplomatiche con Israele.
3: Si chiama Anastasia Berezovska, la cittadina ucraina di 39 anni ricercata per l'attentato nel quale è rimasto ferito l'oligarca russo Ermolov, la compagna e il figlio, tutti attualmente ricoverati a Nizza. Per i magistrati di Monaco non ha agito da sola. La donna, destinataria di un mandato di cattura internazionale alla guida di un'auto con targa tedesca, è passata per 20 miglia il giorno stesso dell'attentato ed è stata avvistata poi a Francoforte in Germania. Berezovska nei giorni precedenti l'azione avrebbe fatto alcuni sopralluoghi travestita da uomo. La polizia ha perquisito la sua abitazione di Berlino.
2: Secondo il Center for Strategic International Studies, mentre i militari ucraini morti tra febbraio 2022 e giugno 2026 sono stati tra 125.000 e 150.000, la Russia ha avuto tra 400 e 450.000 morti in battaglia. Lo studio calcola che nel complesso le vittime russe ed ucraine della guerra, un dato che include i morti, i feriti e i dispersi, sono oltre 2 milioni, di cui 1,4 milioni russe. Un dato spaventosamente alto, ma che non riesce a convincere Putin a fermare l'invasione. La Russia, infatti, secondo Reuters, prevede di importare cherosene dal Giappone per rispondere alla carenza di carburante.
3: Il presidente di Confindustria Orsini, all'assemblea in corso a Genova, ha dichiarato: non mi preoccupa che molti giovani vadano a lavorare all'estero, mi preoccupa il fatto che non ritornino. Lo stesso Orsini ha sottolineato che l'Italia ha perso 100.000 laureati fra il 2020 e il 2024, 100.000 laureati che sono andati a lavorare all'estero e non sono tornati. Noi imprese, ha sottolineato Orsini, dobbiamo saper attrarre le persone.
2: Calciomercato: Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli, con cui ha firmato un contratto fino al 2029, mentre Mario Gila è a un passo dal vestire la maglia del Milan, che ha scavalcato proprio il Napoli. Il futuro di Leao si definirà invece dopo il Mondiale. Alfonso Pedrasa è ufficialmente un calciatore della Lazio. Giornata decisiva infine per il trasferimento di Gianluca Gaetano all'Atalanta. Ridotta la distanza con il Cagliari e si conta di arrivare alla chiusura già nelle prossime ore.
3: E per ora è tutto. A più tardi.

0: Connessione attivata.
1: Connessione attivata.
0: Da adesso, per un'ora.
2: 3, 2, 1.
0: One hour. Quell'ora che ti basta.
1: Quell'ora che ti basta.
3: Prende il via un nuovo appuntamento di One Hour, quell'ora che ti basta. Ciao a tutti, buon venerdì 3 di luglio, ormai il weekend è davvero dietro l'angolo. Tra qualche istante scopriremo il nostro genio di oggi. Si chiama Piantaman ed è un genio, diciamo, una persona che secondo noi ce ne vorrebbero decisamente di più nel mondo. E poi invece l'intelligenza artificiale che dà delle risposte sbagliate, ma è stata chiusa, ne parleremo tra poco anche di questo. Cominciamo invece dalla cucina. Noi italiani siamo famosi nel mondo per la nostra cucina, ma davvero abbiamo voglia e tempo di cucinare? Tra poco parleremo anche di questo. Cominciamo così.
4: 3, 2, 1.

0: Ma amiamo ancora cucinare? Cioè stare dietro al fornello e cucinare quello che più ci piace, quello che ci viene meglio, e cioè siamo ancora degli chef qui in Italia? No, perché a quanto pare l'Italia non adora tantissimo il pesce. Pare che l'80% degli italiani, secondo questi ultimi sondaggi che sono andato a cercare, pare che cucinare il pesce, insomma, per l'80% degli italiani no grazie. Troppo difficile, troppo poco tempo libero, e c'è sempre più bisogno di una cucina più veloce, perché gli italiani pare che scelgano proprio il pesce già pronto. C'è chi compra ostriche mignon già confezionate per l'aperitivo, chi sceglie un sugo pronto alla bottarga oppure alla polpa di riccio per preparare una pasta in pochi minuti. Insomma, pare che tantissimi italiani abbiano deciso di non cucinare più il pesce. Ma perché è troppo difficile? Perché davvero non abbiamo tempo? Perché non so, perché non ci piace? Cioè, c'è qualcuno a cui non piace il pesce? Ci mancherebbe, alzo la mano pure io. No, è che non voglio offendere nessuno, però il pesce ha comunque un gusto, un sapore molto particolare, molto intenso, cioè ti deve piacere. Poi ci sono pesci e pesci, ci mancherebbe. I bastoncini sono pesce? Cioè, secondo voi i bastoncini, quelli comprati super industriali, sono pesce oppure no? No, perché io mangio solo quello.
1: 3 2 1 Power.

0: dimmi che ti ricorderai.
1: Basta, sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
2: Ma passa ad Unwifi, zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90 € al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
1: Unwifi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
2: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Danwifi, connettiamo la Valle d'Aosta.
3: Oddio, stasera arrivano anche i tuoi fratelli. Non ho niente in casa.
2: Ma dai, andiamo da Spesa Gross Cry. È sotto casa. Al piano strada trovi tutto per la spesa. E oggi ci sono pure tante offerte Cry.
3: E per i piatti e il detersivo?
2: Al piano interrato, dal tessile per la casa, ai prodotti per la cucina, agli accessori, c'è di tutto. Spesa Gross Cry, via Festaz 75 ad Aosta.
3: Convenienza ogni giorno, qualità Cry e tutto quello che ti serve a due passi da casa.
4: One hour.
5: One hour.

0: Non tutti gli italiani amano cucinare, molti lo fanno soltanto per sopravvivenza. L'abbiamo scoperto qualche istante fa parlando del cucinare il pesce, perché a quanto pare l'80% degli italiani non gli piace, non si sa, non è capace, e allora preferisce il tutto pronto. Per una cucina un po' più veloce, un po' più rapida, un po' più vita stressante, e allora cucina stressante, la stessa cosa. Come ho chiesto prima, però, i bastoncini, quelli super industriali, sono me lo confermate che siano pesce, sì?
1: One hour. Quell'ora che ti basta.

0: Ci piace qui a One Hour andare a trovare delle persone che fanno delle cose un po' strane e li chiamiamo geni. Sono però dei geni, come dire, ironici, no? Noi siamo ironici quando gli diamo l'etichetta di genio. In questo caso lui è il nostro genio, ma per davvero, non in modo ironico, perché secondo noi sta strizzando l'occhio al nostro pianeta, lo sta rimettendo a posto. Tra poco scopriremo che cosa fa il nostro genio.
1: One Hour.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Negli Stati Uniti fa discutere la storia di un uomo che si fa chiamare The Squatter Hunter, il cacciatore di occupanti abusivi. Dopo che la casa di famiglia era stata occupata, ha studiato la legge e ha trovato un modo del tutto legale per aiutare i proprietari. Affitta l'immobile, entra come inquilino e convive con gli abusivi finché non se ne vanno. Il suo metodo, raccontato sui social, divide l'opinione pubblica ma ha riportato l'attenzione sul tema delle occupazioni e sui lunghi tempi della burocrazia civile negli USA.
2: In Inghilterra fa discutere la vicenda di Paul Powlsland, avvocato ambientale che, insieme a volontari, ha ripulito un tratto del fiume Roding vicino Londra, rimuovendo oltre 200 sacchi di rifiuti e riportando pesci e libellule. Nonostante il lavoro gratuito, ha ricevuto una comunicazione dell'Agenzia per l'Ambiente. È sotto indagine per aver operato senza permesso e rischia fino a 2 anni di carcere. Una storia che divide e riaccende il dibattito su burocrazia e tutela dell'ambiente.
1: Cresce la preoccupazione per i gravi incidenti stradali che continuano a verificarsi sul territorio. Le forze dell'ordine segnalano un aumento di episodi legati a velocità e guida in stato di alterazione, spesso con giovani coinvolti. Le autorità ricordano che basta un attimo per trasformare una serata in tragedia e invitano alla massima prudenza. Rispettare i limiti, evitare distrazioni e non mettersi alla guida dopo aver bevuto resta l'unico modo per proteggere se stessi e gli altri.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: ever.
1: 3, 2, 1 1 hour.
2: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi quando fuori c'è il sole. Ha una strana forma di malinconia.

0: ci si ammazza e il tempo vola. Lo sappiamo entrambi, è un'altra storia.
1: Alcuni geni ci piacciono per davvero, soprattutto quelli che fanno bene al nostro pianeta, e qui in questo caso siamo davvero seri. Dobbiamo andare in provincia di Pavia, in Lombardia, a Vigevano, dove a quanto pare c'è un misterioso Piantaman. È così che è stato definito, così che si firma, diciamo, un supereroe del verde, perché quando vede un'aiuola, quando vede uno spazio incolto, lui non resiste e pianta i semi. Vive nei dintorni di Vigevano e documenta tutto quello che fa nel mondo del web, quindi pubblica sui social video, foto, eccetera, però non si sa esattamente chi sia. Ovviamente lì a Vigevano, che comunque è una città grande abbastanza, ma comunque ci si conosce tra virgolette, e di conseguenza anche in questo caso questa persona è conosciuta, pare sia conosciuta, ma lui non ha mai confermato. Insomma, la sua missione è quella di far capire che attraverso un piccolo gesto si può aiutare in modo sano e divertente, e lui mette semi ovunque per far crescere delle piante sane e dunque per rigenerare il nostro pianeta. Lui è il nostro genio di oggi, Piantaman, che onestamente vorremmo più geni del genere. 3, 4, 2, 1.

0: Now.
1: Continua il nostro venerdì, tra qualche istante la tecnologia, qui a One Hour, quell'ora che ti basta, con l'intelligenza artificiale, che però a quanto pare dà delle risposte non proprio reali, vere, a volte anche pericolose. E allora quell'intelligenza artificiale è stata chiusa. Ne parliamo tra poco.
2: 3, 2, 1, One Hour.
3: Luca, dove sei?
4: Sto facendo incontrare il forno con il frigo.
3: In che senso? Cosa combini?
4: Sono alla CIDAC. Ho appena preso la base Pinsa Pinsami da 230 grammi a 1,99 euro. E per rinfrescarci, la birra non filtrata e Cnusa da 44 centilitri a soli 95 centesimi.
3: Quando il forno incontra il frigo, succede qualcosa di buono. Accendo subito il forno, ti aspetto.
4: Arrivo al volo. Prepara i bicchieri.
5: CIDAC, CIDAC.
6: Super Trailers, il cinema alla radio.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
6: Super Trailers.
11: I Minion sono tornati!
12: Il film su come conquistarono Hollywood.
13: Pignata, carbonara, lasagna.
12: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
12: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
2: One Hour.
16: One Hour.

0: Venerdì in nostra compagnia con One Hour, quell'ora che ti basta. Qui si entra nel mondo tecnologico, si parla molto spesso di intelligenza artificiale, che a volte però non è così intelligente, nel senso che sicuramente la tecnologia fa dei passi in avanti tantissimo e quindi questa intelligenza artificiale impara tantissimo da tantissimi fonti, tantissime fonti dalle quali può prendere spunto per anche diventare sempre più potente. Come intelligenza artificiale intendo, ce ne sono alcune che non sono così intelligenti, come per esempio pare sia stata Emma. Emma è un'intelligenza artificiale italiana che a quanto pare è diventata famosa perché dava risposte errate, addirittura pericolose, ed è stato chiuso l'accesso alla possibilità di noi pubblico di interagire con questa intelligenza artificiale. Sui social ormai era diventata super famosa proprio per delle risposte che non avevano alcun senso. Gli si chiedeva per esempio di creare una sorta di poesia, ritornello, canzone, insomma una cosa del genere legata al mondo del lavoro e di quanto non fosse bello andare a lavorare, e la risposta è stata veramente allucinante, cioè nulla di una canzone, anzi scriveva lettere, cose a caso, che vabbè, tutto ovviamente poi è stato postato sui social, perché vuoi una roba che fa ridere, vuoi non metterla poi sui social, ecco. E allora proprio i creatori di Emma, ripeto che è una intelligenza artificiale italiana, hanno deciso di chiudere apposta l'accesso alla piattaforma perché l'utilizzo emerso non è stato pienamente in linea con gli obiettivi previsti per questo tipo di test, cioè in pratica non funzionava bene. Arriveranno dei nuovi aggiornamenti, ci mancherebbe, quindi una nuova Emma, una nuova intelligenza artificiale, sperando che insomma sia un po' meglio, ecco, che dia risposte. Che poi va bene le risposte simpatiche, d'accordo, quelle sbagliate, okay, ma quelle pericolose, cioè del tipo posso buttarmi giù da un po'? Sì, assolutamente fallo, non c'è nessun problema perché tanto è morbido. No, assolutamente no, raga.
1: One hour. Quell'ora che ti basta.

baciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi fa.

0: La puntata di One Hour, quell'ora che ti basta, finisce qui. Siamo arrivati alla fine, ancora buon venerdì, sempre comunque in nostra compagnia. Domani, puntata del sabato, quindi apriremo il nostro weekend di One Hour. Ciao a tutti, a domani.
1: One Hour. One Hour. Quell'ora che ti basta. Sono le 19 e 5 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
3: Buonasera dalla redazione.
4: In primo piano la riunione d'emergenza a Palazzo Chigi dopo il furto di 80 fiale di fentanyl dalla cassaforte dell'ospedale israelitico di Roma, idonee a produrre fino a 20.000 dosi destinate al consumo illecito. Disposta un'ispezione del Ministero della Salute. Nel fascicolo di indagine si procede per furto e detenzione ai fini di spaccio. Sulla cassaforte non è stato rinvenuto alcun segno di effrazione. La chiave viene utilizzata da più dipendenti del nosocomio. Il fentanyl ha una potenza 80 volte superiore alla morfina e 50 volte superiore all'eroina ed è soprannominato anche droga degli zombie.
3: Il Papa ha ricevuto da Filadelfia la medaglia della libertà. Collegato online alla vigilia del 4 luglio, che quest'anno sancisce 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza, ha detto: come figlio di questa grande nazione fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore per se stessi e per i propri figli, mi unisco a voi nel chiedere la benedizione di Dio sul futuro dell'America affinché gli alti ideali sanciti all'inizio della dichiarazione di indipendenza continuino a guidare la prosperità della nazione, nell'unità, nella giustizia e nella pace.
4: La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato imminenti restrizioni commerciali sui prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani nella striscia di Gaza e nella Cisgiordania occupata, che finiscono sugli scaffali dei supermercati europei. Prodotti che sono espressione di violenza. A fronte di tale violenza, la Commissione europea sembra voler definitivamente sciogliere il nodo sulle relazioni diplomatiche con Israele.
3: Anastasia Berezovska, la cittadina ucraina di 39 anni ricercata per l'attentato nel quale è rimasto ferito l'oligarca filorusso Ermolaev, la compagna e il figlio, tutti ricoverati a Nizza, per i magistrati monegaschi non ha agito da sola. La donna destinataria di un mandato di cattura internazionale alla guida di un'auto con targa tedesca è passata per Ventimiglia il giorno stesso dell'attentato ed è stata avvistata a Francoforte. Berezovska nei giorni precedenti l'azione avrebbe fatto alcuni sopralluoghi travestita da uomo. La polizia ha perquisito la sua abitazione a Berlino.
4: La cronaca: un 14enne è stato arrestato a Nettuno in provincia di Roma dopo aver aggredito il padre al culmine di una lite, minacciando con un coltello i genitori e i carabinieri intervenuti per fermarlo. Dalla denuncia dei genitori è emerso che i comportamenti violenti e vessatori andavano avanti da mesi.
3: In chiusura il tennis: a Wimbledon Jannik Sinner batte James Brooksby 6-4, 6-3, 6-4 in poco più di 2 ore e 10 minuti di gioco e si qualifica per gli ottavi di finale ai Championships. Partita solida per il numero 1 del mondo, ancora una volta molto incisivo al servizio. Agli ottavi domenica sfiderà il sorprendente giapponese Mochizuki, proveniente dalle qualificazioni. Tra i due non ci sono precedenti. Agli ottavi approda anche Djokovic, fuori Medvedev, Fonseca e Hodar.
4: E con questo è tutto, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

0: Anna, sembra un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier. Non vai più lontano se guidi una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

Buonasera dalla redazione sportiva. Apriamo con il tennis. A Wimbledon Jannik Sinner batte James Brooksby 6-4, 6-3, 6-4 in poco più di 2 ore e 10 minuti di gioco e si qualifica per gli ottavi di finale ai Championships. Partita solida per il numero 1 del mondo, ancora una volta molto incisivo al servizio. Agli ottavi domenica sfiderà il sorprendente giapponese Mochizuki, proveniente dalle qualificazioni. Numero 153 del mondo. Tra i due non ci sono precedenti. Sara Errani e Jasmine Paolini si sono invece cancellate dal torneo a poche ore dall'esordio contro Kozireva e Šajmonović. Una scelta preventiva visto che Paolini, ancora impegnata in singolare, non ha recuperato totalmente dal problema al piede. Una decisione difficile, ma in questo momento è la migliore per il mio corpo, ha scritto la toscana su Instagram. Formula 1. Hamilton conquista la pole nella qualifica sprint in Gran Bretagna davanti ad Antonelli e Verstappen. Leclerc partirà dalla quarta posizione. Domani, sabato 4 luglio alle 13, scatta la sprint, mentre alle 17 si svolgeranno le qualifiche per definire la griglia di partenza del Gran Premio. Il calcio. Al mondiale americano stanno per definirsi tutti gli ottavi di finale. Canada-Marocco è stata la prima sfida definita, mentre il Paraguay aspetta la Francia e il Brasile sfiderà la Norvegia di Olanda. I padroni di casa del Messico invece se la vedranno contro l'Inghilterra per un match che promette spettacolo. Il Belgio di Rudy Garcia, che ha superato in rimonta il Senegal, affronterà gli Stati Uniti. La super sfida degli ottavi sarà senza dubbio l'incontro tra Portogallo e Spagna. Oggi invece le altre gare dei sedicesimi, con particolare attenzione all'Argentina di Messi che affronta Capo Verde. Alle 20 in campo Australia-Egitto, chiude la nottata Colombia-Ghana alle 3:30. E dopo la cocente eliminazione ufficiale, l'addio di Nagelsmann alla Germania, la Federcalcio tedesca avvierà i contatti con Klopp, che ha aperto alla disponibilità di diventare nuovo CT. Calciomercato. Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli, con cui ha firmato un contratto fino al 2029, mentre Mario Gila è a un passo dal vestire la maglia del Milan, che ha scavalcato proprio il Napoli. Il futuro di Leao si definirà invece dopo il Mondiale. Alfonso Pedrasa è ufficialmente un calciatore della Lazio. Giornata decisiva infine per il trasferimento di Gianluca Gaetano all'Atalanta. Ridotta la distanza con il Cagliari e si conta di arrivare alla chiusura già nelle prossime ore. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.

smartphone CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
0: Super Trailers.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema.

0: Sono le 21 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. La cronaca in apertura non ce l'ha fatta. Il bambino di 6 mesi rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto nel nodo autostradale di Bologna nella giornata di sabato 27 giugno. Nel sinistro era morta la madre di 24 anni del piccolo, originaria dell'Egitto e residente a Reggio Emilia. Dall'estero, le autorità messicane hanno confermato il ritrovamento e l'identificazione del corpo della giornalista Roxana Guzmán, sequestrata il 2 giugno scorso nello stato di Veracruz. Il ritrovamento, riferisce la procura locale in una nota, è stato reso possibile grazie alla confessione di uno dei 4 agenti della polizia municipale arrestati la mattina di venerdì 26 giugno, dei quali si sospettava la partecipazione nel sequestro su incarico dei cartelli della droga. L'Unione Europea ha imposto sanzioni contro 6 cittadini russi ritenuti coinvolti nello sviluppo di armi chimiche, in particolare dell'epibatidina, la tossina che, secondo Bruxelles, è stata rinvenuta nei campioni prelevati dal corpo di Alexei Navalny dopo la sua morte in una colonia penale russa e che porta a ritenere altamente probabile che l'avvelenamento con questa sostanza sia stato la causa del decesso. Lo rende noto il Consiglio Europeo. Tra i destinatari delle misure figurano scienziati e ricercatori attivi nel settore militare. Un furto di fentanyl senza precedenti all'ospedale israelitico di Roma. Dalla cassaforte della farmacia sono state rubate 80 fiale, utili per confezionare fino a 20.000 dosi. Da Palazzo Chigi, dove si è tenuta una riunione d'urgenza, filtra il disappunto per la falla nei sistemi di sicurezza. Il fentanyl, potente oppiaceo usato per la terapia del dolore, è infatti una delle droghe sintetiche più pericolose. Ispezioni nel nosocomio da parte del Ministero della Salute e della Regione Lazio. Dai primi accertamenti non risulterebbero segni di effrazione e ne ci sarebbero riprese video. I sospetti si concentrano dunque su alcuni dipendenti dell'ospedale. Citazione diretta a giudizio per Maria Rosaria Boccia e per il giornalista Carlo Tarallo nel caso della diffusione della registrazione di una conversazione privata tra l'ex ministro Gennaro San Giuliano e la moglie Federica Corsini. L'accusa contestata dalla Procura di Roma è di interferenze illecite nella vita privata. Secondo gli inquirenti, infatti, Boccia e Tarallo, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e anche in tempi diversi, hanno diffuso frammenti della registrazione di una conversazione tra San Giuliano e la moglie. In chiusura cambiamo argomento. Saldi estivi al via, partono ufficialmente domani, sabato 4 luglio, in tutte le regioni italiane. Con 7 italiani su 10 che hanno intenzione di acquistare, un picco al 71% nel mezzogiorno per una spesa media prevista di 209 euro a persona. Ma i negozianti non ci stanno, contestano il fatto che i saldi partono sempre più in anticipo e che il calendario ufficiale rischia di perdere di senso. E con questo è tutto, a più tardi.

0: Sono le 22 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera dalla redazione. In primo piano le parole del Papa agli Stati Uniti alla vigilia della visita a Lampedusa. L'America è una grande nazione plasmata dagli immigrati, fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore. Alla vigilia del 4 luglio Leone, ricevendo da Filadelfia la medaglia della libertà, rivendica il suo essere figlio degli USA e anche gli ideali sanciti dalla dichiarazione di indipendenza, non ultimi giustizia e pace. Un monito ancora più potente perché arriva un giorno prima del viaggio a Lampedusa, un omaggio ai migranti morti in mare e un messaggio contro la remigrazione, sottolinea Monsignor Alessandro Damiano, arcivescovo dell'arcidiocesi di Agrigento. Un viaggio che arriva anche al termine della settimana in cui si è consumato lo scisma con i lefebriani. Reputiamo le sanzioni ingiuste, ma amiamo ancora di più la Chiesa, dice il superiore Davide Pagliarano, ormai scomunicato. Intanto, riunione di emergenza a Palazzo Chigi dopo il furto di 80 fiale di fentanyl dalla cassaforte dell'ospedale israelitico di Roma, idonee a produrre fino a 20.000 dosi destinate al consumo illecito. Disposta un'ispezione del Ministero della Salute, nel fascicolo di indagine si procede per furto e detenzione ai fini di spaccio. Sulla cassaforte non è stato rinvenuto alcun segno di effrazione, la chiave viene usata dai dipendenti del nosocomio. Il fentanyl ha una potenza 80 volte superiore alla morfina e 50 volte rispetto all'eroina ed è soprannominato anche droga degli zombie. Le autorità messicane hanno confermato il ritrovamento e l'identificazione del corpo della giornalista Roxana Guzman, sequestrata il 2 giugno scorso nello stato di Veracruz. Il ritrovamento, riferisce la procura locale in una nota, è stato reso possibile grazie alla confessione di uno dei quattro agenti della polizia municipale arrestati la mattina di venerdì 26 giugno, dei quali si sospettava la partecipazione nel sequestro su incarico dei cartelli della droga. Anastasia Berezovska, la cittadina ucraina di 39 anni, ricercata per l'attentato in cui è rimasto ferito l'oligarca filorusso Ermolaev, la compagna e il figlio, per i magistrati monegaschi non ha agito da sola. Secondo una ricostruzione, la donna, destinataria di un mandato di cattura internazionale, alla guida di un'auto con targa tedesca, è passata per 20 miglia il giorno stesso dell'attentato ed è stata avvistata a Francoforte. Gli investigatori sono riusciti a identificare l'attentatrice grazie alle telecamere di sorveglianza e a un testimone. Berezovska, nei giorni precedenti l'azione, avrebbe fatto alcuni sopralluoghi travestita da uomo. La polizia ha perquisito la sua abitazione a Berlino. Lo sport in chiusura con il tennis. Uno Jannik Sinner in crescita piega in 3 set per 6-4, 6-3, 6-4. Lo statunitense Jenson Brooksby vola agli ottavi di Wimbledon per il quinto anno consecutivo. Per il calcio, invece, a Napoli inizia l'era Allegri con il tweet di De Laurentiis che ufficializza l'ingaggio del tecnico ex Milan. Per lui un contratto triennale fino al 2029 da 4 milioni e mezzo all'anno più bonus. E con questo è tutto, a più tardi.

svegli dalla notte prima. Con il ghetto blast ancora, spaccavamo tutta Roma. Mi rincorre, fa paura e mi tortura. Pensieri ostili. You can dust it off and try again. Ma era solo

0: Sono le 23 e 3 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano la riunione di emergenza a Palazzo Chigi dopo il furto di 80 fiale di fentanyl dalla cassaforte dell'ospedale israelitico di Roma, idonee a produrre fino a 20.000 dosi destinate al consumo illecito. Disposta un'ispezione del Ministero della Salute, nel fascicolo di indagine si procede per furto e detenzioni ai fini di spaccio. Sulla cassaforte non è stato rinvenuto alcun segno di effrazione, la chiave viene usata da più dipendenti del nosocomio. Il fentanyl ha una potenza 80 volte superiori alla morfina e 50 volte rispetto all'eroina ed è soprannominato anche droga degli zombie. Un fatto gravissimo, commenta l'Istituto Superiore di Sanità, serve massima attenzione. L'Unione Europea ha imposto sanzioni contro 6 cittadini russi ritenuti coinvolti nello sviluppo di armi chimiche, in particolare dell'epibatidina, la tossina che secondo Bruxelles è stata rinvenuta nei campioni prelevati dal corpo di Alexei Navalny dopo la sua morte in una colonia penale russa e che porta a ritenere altamente probabile che l'avvelenamento con questa sostanza sia stato la causa del decesso. Lo rende noto il Consiglio Europeo. Tra i destinatari delle misure figurano scienziati e ricercatori attivi nel settore militare. Le autorità messicane hanno confermato il ritrovamento e l'identificazione del corpo della giornalista Roxana Guzmán, sequestrata il 2 giugno 2026 nello stato di Veracruz. Il ritrovamento, riferisce la procura locale in una nota, è stato reso possibile grazie alla confessione di uno dei 4 agenti della polizia municipale, arrestati la mattina di venerdì 26 giugno, dei quali si sospettava la partecipazione nel sequestro su incarico dei cartelli della droga. Anastasia Berezovska, la cittadina ucraina di 39 anni, ricercata per l'attentato in cui è rimasto ferito l'oligarca filorusso Ermolaev, la compagna e il figlio, per i magistrati monegaschi non ha agito da sola. Secondo una ricostruzione, la donna, destinataria di un mandato di cattura internazionale, alla guida di un'auto con targa tedesca è passata per 20 miglia il giorno stesso dell'attentato ed è stata avvistata a Francoforte. Gli investigatori sono riusciti a identificare l'attentatrice grazie alle telecamere di sorveglianza e a un testimone. Berezovska, nei giorni precedenti le azioni, avrebbe fatto alcuni sopralluoghi travestita da uomo. La polizia ha perquisito la sua abitazione a Berlino. Lo sport in chiusura con il tennis. Uno Jannik Sinner in crescita piega in 3-7 per 6-4, 6-3, 6-4. Lo statunitense Jenson Brooksby vola agli ottavi di Wimbledon per il quinto anno consecutivo. Per il calcio invece a Napoli inizia l'era Allegri con il tweet di De Laurentiis che ufficializza l'ingaggio del tecnico ex Milan. Per lui un contratto triennale fino al 2029 da 4 milioni e mezzo all'anno più bonus. E con questo è tutto, a più tardi.

settembre ti ho riconosciuto. Tu quando dici grande mele è un codice muto. Tu vuoi nemici sempre se la strega è in Iraq. Biancaneve con i sette nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro per la nuova era, giù nel sotto.

Se una scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo. Dimmi chi è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dei ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto. Un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti, alla fine è solo un codice.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349-722-5831.
1: Ci pensavi già da tempo e non al top. E ti chiedevano e dicevi è tutto ok.

0: È l'una e due minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo.

0: Top Italia Radio. Solo grande musica, solo grandi successi.
1: Top Italia Radio.
2: Let 'em march again.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.